0: di oggi è Melania.
1: Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, oh, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego, prego.
0: Melania,
1: che
0: come sta andando l'attuale lazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: il ritmo della tua città.
1: Serve un po' di cariche e di energia? Allora siete nel posto giusto, su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythm Kister Extended Version. Benvenuti da Mason, Alessia Roisi. Un saluto a chi ci ascolta in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, agli amici e alle amiche della replica, quelli che ci ascoltano prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Dance storica, dicevamo, tra un attimo con i Bizarink, con Gigi D'Agostino che ci preparerà un buon Cuba Libre, prima Baby Baby di Corona.
2: Rhythm History, la storia del ritmo su Disco Radio. Baby.

0: Era proprio quello che ci serviva. Un Cuba Libre preparato dalle mani sapienti di Gigi D'Agostino. Inizia così il nostro Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessia Roisi, tra poco vi riporto nel 1999 con Preziose Marvin.
1: Rhythmic History.
0: È vero, sta per ripartire una nuova settimana lavorativa, ma questo vuol dire che si stanno avvicinando per molti di voi anche le vacanze. Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi, cominciate a metterci in valigia scaricando l'app ufficiale della radio sul vostro smartphone. L'app di Disco Radio la trovate sul vostro store e da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, mandare i vostri messaggi alla diretta e, come sempre vi ricordo, riascoltarci in podcast. Proprio questo programma qui, quello che sono la migliore dance storica, come Tell Me Why dal 99. Loro sono Preziose Marvin.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: proprio vero, sta per iniziare una nuova settimana lavorativa e noi vi stiamo ricaricando la grande anche grazie a loro, i One Due Project, quelli di King of My Castle. Io sono Alessio Aloisi, siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio tornano anche gli Snap dal 91 con The Power. Rhythmic History.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: So che lì fuori ci sono tanti appassionati di dance anni 90, allora è arrivato il momento di farvi sentire. Ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma? Allora cosa aspettate? Quando avete qualche minutino libero, mettetevi comodi e mandate una mail al sottoscritto a.aloisi@discoradio.it. Poi ci siederemo al tavolone con Edo Monari e Matteo Epis e selezioneremo il meglio, come facciamo ogni giorno, della playlist che ascoltate qui all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Gianni Coletti, Miranda e Line Box, prima gli Snap.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Line Box, c'era I Wish You, anno 1995, siete su Disco Radio. Questo è Rhythmic History Extended Version, tra un attimo da Blood Out Gang con The Bad Touch.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. Non dimenticate che l'Extended Version di Rhythmic History, come gli altri programmi della radio, li potete riascoltare in podcast sul sito discoradio.it o sulla nostra app. Io sono Alessio Risi, torna la Blood Out Gang.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si chiamava I Folly I Could. L'abbiamo scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rethink Easter Extended Version. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
4: Allora, cominciamo così, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, anche questa nuova settimana, bollente settimana, torrida settimana, calda settimana, un weekend altrettanto caldo e torrido che ci ha portato fino a qui, un lunedì che cerchiamo di affrontare con le armi che ci sono date a disposizione. La musica forse che ci potrà rinfrescare è quella che sentiremo da qui in avanti, anzi abbiamo già preparato una delle nostre novità, è quella delle 6 in punto.
2: Disco.
4: Non che ne fosse mancata fino a un attimo fa, anzi c'era la replica di Rhythmic History Extended Version con Alessio che ritroverete questa sera alle 21, ma è un classico per cui la danza storica tornerà proprio a quell'ora. Intanto, chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio? Lavoratori?
5: Lavoratori?
4: Ci siete anche oggi evidentemente con i vostri messaggi che stanno già arrivando al nostro numero, il 393-800-3000, pronti ad iniziare con una bella novità. Abbiamo scelto il nuovo di One Republic e Alessio si intitola In Your Eyes.
1: Novità, novità, novità.
6: Disco Radio.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Public che abbiamo riascoltato con In Your Eyes sul Disco Radio, tra l'altro la nostra novità delle 6, inaugurando l'appuntamento di oggi con i QBS Quasi Belli Svegli e una nuova settimana calda, caldissima settimana. Lavoratori QBS, buon lunedì, buona settimana tropical africana, tra giraffe, zebre, leoni e scorpioni a lavorare andiamo nella savana, pur passando nell'aurora forti temporali di calore con venti tesi dai monti al lago, alternando i campi magnetici ai meteopatici, viene la sindrome di Fon, cefalea, vertigini e instabilità. Che ci vuoi fa? Scrive Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. A lavorare si deve andare comunque, quindi eccoci qua anche stamattina. Lavoratori, e voi ci siete?
1: Lavoratori!
0: Un saluto intanto a tutti gli autotrasportatori da parte di Jimmy il Tulipan. Molto bene, grazie Jimmy. 393-800-3000, chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il tiro da Pinerolo.
0: Ecco.
2: 24 gradi di freschezza mattutina.
0: Sì.
2: E che dire, settimana di passione, calore, dai che andiamo, lavoratori.
1: Lavoratori. No,
0: temo che le temperature siano ancora in aumento, almeno per la giornata di oggi, ma poi cercheremo di scoprire anche come andranno le cose con l'appuntamento del meteo, quello ufficiale che arriva dalla nostra redazione, ma intanto pronto.
3: Buongiorno Fabrizio, Massimo da Brignano.
0: Ciao Massimo.
3: Buon inizio di settimana per chi inizia, per me è iniziata ieri.
0: Ah.
3: Comunque oggi ci sono circa 23 gradi.
0: Beh, mica pochi.
3: Alle 5:15 di mattina più o meno. Non si riesce a dormire la notte, bisogna lavorare. Che ingiustizia. Che vi devo dire, ragazzi. Spero che passano in fretta queste 8 ore. E buon lavoro a tutti. Lavoratori!
0: Allora non ci lamentiamo troppo, perché poi ci dicono che col caldo ci lamentiamo, col freddo ci lamentiamo, insomma non c'è mai una giusta misura. Allora Matteo, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbrona, direzione Monza, da ritorno da un weekendino al mare con la famiglia, capitano, li ho accompagnati, adesso loro fortunatamente stanno giù tutta settimana, io purtroppo devo tornare per lavorare, però che dire, siamo qui capitano, parola d'ordine questo lunedì che parte... Lavoratori!
1: Lavoratori!
4: Ciao bagai!
0: Grazie, grazie mille Matteo. Allora, a proposito d'estate, a proposito di temperature che si alzano, c'era una cosa che sentivamo diversi anni fa, perché era il 2019, eppure quell'estate ci ha fatto tanto estate, e cioè il disco di Benji e Fede su Disco Radio, si chiamava Dove e Quando?

0: Beh, direi inconfondibile la voce di Sia che abbiamo appena riascoltato insieme ad Afrojack e David Guetta. Si chiamava Wake Tonight, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Tra i messaggi da sentire ovviamente ci sono i vostri al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno, ah, ecco, capitano.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ti trovo a Valbrona, lavoratori.
0: Siamo qua.
1: Un buon lunedì. Capitano, io mi trovo in Puglia, in ferie.
0: Ecco.
1: E comunque il pensiero c'è, lavoratori, capitano, un saluto particolare ai ragazzi della Forro e a Matteo.
0: Sì?
1: Lavoratori!
0: No, ma verrebbe da dire, che fai sveglio a quest'ora se sei in vacanza in Puglia?
2: Lavoratori!
0: Non ho capito io, pronto!
3: Capitano, buongiorno, oggi è lunedì 22 giugno 2026, sono sì? Le ore 5 e mezza circa. Il capitano c'è, giù dalle brande. Allora stamattina si va in via Turati a bere un caffè da Nikos,
0: okay, sì.
3: E poi si va in via Santa Radegonda. Lavoratori,
0: ah, siamo sempre lì in centro, eh. Già svegli, pronto?
4: Ah, buongiorno capitano. Andrea da Milano, da via Sardegna.
0: Ciao Andrea.
4: Con un bel 28 gradi.
0: Mamma mia.
4: I primi due gironi danteschi li abbiamo passati indenni. Qui bisognava arrivare fino a 8 gironi.
0: Addirittura? Così tanti? No, me ne aspettavo 3 o 4 al massimo, pronto?
5: Buongiorno Mr. Radio, buongiorno Fabri, sono Antonio Cinisello.
0: Eccolo!
5: Oggi è lunedì,
0: meno male,
5: 22 giugno,
0: sì?
5: Ore 5.45, ci sono già 25 gradi.
0: E poi dipende dalle zone.
5: Qua al lavoro iniziano a sudare già i muri, e che dire, qui vede la settimana di fuoco e auguro un buon lavoro a tutti e... Lavoratori.
0: Bella questa cosa che iniziano a sudare anche i muri, ma d'altra parte le temperature, come dire, della mattina sono piuttosto alte, eh. Ci sta un altro messaggio, pronto?
6: Disco Radio, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno, ciao Roby.
6: Direzione a Milano, Bergamo, Brescia. Andiamo a fare un giro di là. Che dire, fate i buoni tutti, bravi, buon lavoro, buon inizio settimana a tutti, buon riposo a chi ha lavorato weekend. E che dire, camionari, lavoratori!
2: Lavoratori!
6: Ciao, buona settimana a tutti!
0: Ma grazie, buona settimana anche a te. Allora, abbiamo il tempo anche per ricordare il nostro numero per chi non l'avesse mai utilizzato e che decidesse di farlo oggi per la prima volta. Basta metterlo nella vostra rubrica per poi averlo a disposizione con WhatsApp, Telegram, gli SMS. Vale tutto, note vocali, messaggi di testo, raccontateci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri 80 storie in arrivo dal 1983.
7: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
8: this? Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: Garage Flex, buongiorno.
20: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
19: Che veicolo?
20: Un due posti.
19: Ok.
20: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
19: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
20: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
19: Mi sta un po' confondendo.
20: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
21: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
22: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
23: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta. Tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
24: Buongiorno Sidoni, oggi è lunedì e già comincia tutto bene. Io sono quello che parte di lunedì bene, poi...
0: Come va? E niente.
24: So, lavoratori, buona giornata a tutti. Sono Leo da Pavia.
0: Ciao Leo, grazie.
25: Lavoratori.
0: Aggiungiamo lavoratori, arriva uno dei nostri ottantistori dall'83. Ci sono i Culture Club.

0: alzi, oddio, cosa succede? In crisi da astinenza d'acqua. Allora, buongiorno e buon inizio di settimana anche da Daniela da Montebello Vicentino e non solo, pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Cironi, buongiorno anche a te Fabrizio Gaias.
0: Buongiorno.
1: Comunicato ufficiale di ieri di 3B Meteo che domani ci sarà il sole. Sabrina da Salerno, ecco. Ma sempre che gira con mano, eh?
0: Vabbè, certo, quindi anche oggi temperature alte, insomma, l'abbiamo capito anche dai vostri messaggi, già si boccheggia. Buongiorno, buongiorno a tutti e buona giornata a tutti i QBS lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Si ricomincia la settimana, un saluto a tutti voi, un saluto a tutti i colleghi soccorritori che ascoltano Disco Radio e i QBS lavoratori. C'è Mauro, autista soccorritore del 118, che evidentemente, chissà, smontante, montante, ancora non l'abbiamo capito, ma d'altra parte sarà una giornata di lavoro praticamente per tutti, notte o giorno che sia. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao Disco Radiosi dal negozio polivalente Cesana, l'edicola Ristoro lungo la Nazionale dei Giovi.
0: Sì.
3: E volevo ringraziare tutti e dire soprattutto che ieri è stata una bellissima giornata.
0: Ma
3: abbiamo
0: passato
3: con tutto lo staff, col vice dell'Associazione Italiana Tuners.
0: Oh.
3: Una bellissima giornata nell'ACI Racing Weekend all'Autodromo Nazionale di Monza.
0: Che bello!
3: E ovviamente c'ero anch'io con passione motori. Ritrovo per appassionati di motori e due quattro ruote che si tiene sempre qui presso il mio punto vendita ogni sabato dalle 15 alle 19.
0: Oh, che bello! Quindi ogni volta, ogni sabato, ogni weekend che avete voglia di così farvi una scorpacciata di motori, magari con auto modificate, tuningate, quello è l'appuntamento. E vediamo chi c'è ancora da sentire. Pronto?
4: Buongiorno capitano, buongiorno Misco Radio, Max Allorate Ceppino, la piccola Parigi.
0: Ciao Max.
4: Siete contenti che è arrivata l'estate? Ieri è bussato, è entrata prepotente,
0: sì, a spallate
4: 37-38 gradi,
0: vero,
4: oggi
0: vero,
4: va
0: vero,
4: bene,
0: vero.
4: Mosche, zanzare, sudamento, tutti a cercare l'aria condizionata. Va bene, si sta bene quando si va 15 giorni al mare, ma poi? A tirare la lima, a sudare. Novembre, dove sei novembre? Lavoratori! Brrr.
2: Lavoratori!
0: Ma che bel quadretto che ci hai dipinto. Allora proviamo a rinfrescare un po' la situazione con la prossima canzone. Abbiamo scelto Bob Sinclair e Kaisa, c'è I Can Wait.

0: Si chiamava proprio così la canzone di Kungs, Theophilus London. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È uscito dall'armadio come il mio clone stamattina.
1: Allora, incredibile, davanti alla macchinetta del caffè ci guardiamo. Siamo lo specchio praticamente,
0: vestiti
1: uguali.
0: Uguali. Pantaloni blu, maglietta bianca.
1: Ma che come credo... ti è venuto in mente?
0: Ma no, come è venuto in mente a te? Io sono anni che mi vesto così.
1: Lo so, infatti ho copiato.
0: Allora, il dottor Gaias che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. C'è Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti. Sarà ancora una settimana rovente dal punto di vista meteo. Cari auguri con la canzoncina Bosso. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Bosso, tanti auguri a te. Mettiamo sul caffè, ci dice?
1: Sì, certo che lo mettiamo il caffè, come no? Adesso vado lì a mettere la moca.
0: Abbiamo un moccone da 8000 8000 come si dice?
1: 8000 caffè.
0: 8000 caffè.
1: O 7000 quelli di Alex Britti.
0: È vero, erano 7000 quelli di Britti, ma sì, noi siamo meglio di Britti.
1: Figuriamoci, mancherebbe altro, spostati.
0: Pronto.
2: Capisco radio, è l'angelo albignano, cammino per Albignano ma fa un caldo allucinante. Non so come andrò a finire. Ora di questa camminata arriverò, penso che peserò 7 kg di meno. Vi saluto tutti.
0: Un chilo per migliaio di caffè.
2: Ciao lavoratori.
0: Ma grazie
3: lavoratori.
0: Buongiorno capitano, buon lunedì, si va a lavorare come sempre. Un grande saluto dalla provincia di Taranto. Lavoratori.
3: E
0: che ci fai a Taranto a quest'ora del mattino?
1: E soprattutto
0: ci sta ascoltando,
1: ci
0: con
1: sta
0: l'app,
1: ascoltando
0: sicuramente,
1: con l'app da Taranto,
0: sicuramente,
1: certo.
0: Sicuramente. Allora direi che tra le cose da ascoltare ci sono anche le ultime notizie con il dottor Gaias che ci aggiorna subito.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: E allora vediamo cosa è successo in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti con la redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dai 3 ragazzi morti a Senago con l'auto su cui viaggiavano in 9 finita in un canale. Il 18enne alla guida, portato in carcere a San Vittore all'1 di questa notte, è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, una 17enne in prognosi riservata. A Torino, madre e figlia trovate morte in casa, ipotesi omicidio-suicidio, la donna aveva 39 anni, la bambina 13. A Milano lo show di Marrakesh alla Barona, raccolti 263.000 euro, nel quartiere verranno realizzati campi sportivi e uno studio di registrazione. Andiamo a Torino, 4 ore di sciopero dei mezzi pubblici a San Giovanni, mercoledì 24 giugno, servizio urbano del GTT a rischio tra le 18 e le 22, sarà però regolare la metropolitana. Andiamo all'Aquila, 3 fermi per sequestro di persona per le sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, la madre, il padre della donna e il compagno. In Svizzera ha finito il primo round dei colloqui tra Iran e USA, l'atmosfera è definita positiva. Ci risentiamo tra un'ora.
6: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabrizio, sono Amora Pubblica Arbagnate del Monastero.
0: Buongiorno.
7: Non c'è più bello che sentirvi la mattina presto.
0: Vedi.
7: Disco Radio, siete il numero uno.
0: Ma grazie.
7: Lavoratori.
0: Grazie mille. Buongiorno lavoratori anche da parte di Sharon da Cesano Maderno, direzione Lo, si va a Laura con ben 26 gradi stamattina, ma lo abbiamo capito, ormai le temperature saranno queste da qui alle prossime settimane. Parte From Disco to Disco, abbiamo scelto Dave Morales.

0: chiama That's When You Know, era la nuova canzone di Kygo e Carter Fate. Abbiamo sentito quattro canzoni senza interruzioni del nostro From Disco to Disco. C'erano anche Panic at the Disco, Herbie, il disco di Dave Morales e Crystal Waters, In the Ghetto. E poi lavoratori, buongiorno da Sharon alla Biangioletta. Sharon, pronto? Chi c'è?
1: Ciao Fabri, ciao capitano, ciao belli svegli, Rocky, autista di bus.
0: Ciao Rocky, buongiorno.
1: Inizio, sono già 24 gradi, per me già fa caldo. Il mio ideale sarebbe 24 gradi ventilato, ci metterei la firma. E oggi, ieri 35, oggi si sfiorano anche 39-40 gradi.
0: No, aiuto, aiuto, che mattinata, che giornata bollente che sarà. E poi pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti, QBS. Oggi lunedì, dai, forza, siamo in estate, quindi sempre positivi, anche se fa caldo, però dai, si stanno avvicinando le vacanze sempre più. Forza lavoratori,
0: ci siamo. Christian. Ciao Christian,
3: lavoratori,
0: grazie mille. Pronto, chi c'è?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano, dai che oggi è lunedì e non si può iniziare meglio la settimana con la musica di Disco Radio.
0: Ma grazie, grazie mille, un saluto anche ad Andrea da Milano con il suo messaggio. Ma poi chi c'è ancora? Pronto? Vabbè, la mocca ci sta sempre, la mocca.
5: Buongiorno QBS, il vostro caffettiere ha preparato il caffè. Però stavo pensando, visto il clima, una cioccolata con panna o un bombardino, cosa ne dite? Visto
0: bombardino,
5: che c'è
0: bombardino.
5: Questo freschino.
0: Sì.
5: Buon lunedì.
4: Lavoratori!
0: Mi piace l'ironia, lavoratori. Mi piace l'ironia, come se fossimo sulle piste di sci. Allora, gradi 21? No, non ci credo, di più. In effetti le vostre segnalazioni danno temperature più alte in giro per la città e non solo. Ci sono un po' di dettagli da dare però rispetto alla giornata di oggi. Prima di sentire il nostro almanacchiere, per esempio, scopriamo insieme che siamo arrivati al 173esimo giorno dell'anno, la 26esima settimana del 2026. Con il sole che sorgerà, anzi è già sorto, alle 5.37 e tramonterà alle 20.48, luna crescente illuminata al 41,1%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Lunedì 22 giugno 2026, San Paolino da Nola.
0: Oh, meno
6: male. Ricordate, per migliorare la vostra vita, abbiate il coraggio di osare sempre. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che all'inizio della settimana ci ha procurato le sue prime perle di saggezza e che ritroveremo ovviamente domani intorno a quest'ora.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
5: Buoni Amazon?
4: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
5: Allora questa sì che è una bella partenza.
4: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
6: Ci siamo quasi, squadra praticamente al completo, pronti per la puntata di oggi di Belli Svegli con il fantastico Omar Fantini. C'è Marco in redazione che ci dà una mano, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ma soprattutto c'è la nostra musica. E prima di cominciare abbiamo scelto un altro dei nostri ottantistori da suonare subito, 1985 per gli Opus.

0: Life is life. Ma che bello, c'è qualcuno che ci ascolta da Ceriale, il Mauri o la Mauri, che ci manda anche la foto della spiaggia di quel posto. Come vorremmo essere lì invece che qui a 28-29 gradi già a quest'ora del mattino. Ma per la verità, che ce ne importa a noi? Grande idea.
1: Abbiamo l'aria condizionata,
0: esatto. Oh, meno male che c'è, meno male. E allora, signori, in diretta
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno!
2: Dai. Manca solo una settimana.
0: A cosa?
2: No, di 39 gradi, dico.
0: Ah, certo.
2: A quanto pare.
0: 29, 28 e 26. E no, sto guardando le temperature che ci mandano via messaggio, che quasi fa notizia, no?
2: Sì.
0: Ma ormai
2: che, vabbè,
0: notizia vecchia. Notizia.
2: 29, 26, dici, bello.
0: Sì.
2: Se non fossero le 5 di mattina.
0: Esattamente. Vorrebbe un posto fresco dove andare, no?
2: Museo, bel museo.
0: Per esempio, no, con una guida che ti racconti cose meravigliose. A proposito delle opere conservate lì, no? Per esempio,
2: tipo la grande rivolta dei croissant nel 1682. No?
0: Cosa?
2: La rivolta della grande rivolta dei croissant del 1682.
0: E dov'è conservata quest'opera?
2: Nel museo in cui casualmente sei capitato quell'estate, comoda.
0: Che bello,
2: e fresca.
0: Che meraviglia. Te l'immagini una guida che spara che spara cose a caso.
2: Come me l'immagino? C'è!
0: Ma
2: c'è.
0: Davvero?
2: Certo, è un uomo che è stato arrestato dopo essersi finto guida turistica museale.
0: Ma dove?
2: Stati Uniti, credo.
0: Ma davvero?
2: Sai, credo Stati Uniti, era una notizia che abbiamo letto venerdì, e Marco. E quindi volevamo proporvi di fare come lui, di inventare una storia finta su un'opera d'arte famosa. Tipo, la vedete questa signora?
0: Sì.
2: Con uno sguardo sornione?
0: Sì.
2: Allora, pare che effettivamente sia stata ritratta nel momento del bisogno grosso.
0: Non è vero.
2: Non era uno sorriso, era uno sforzettino un po' spinto.
0: Certo, e qualcuno da lontano gridò: "Mamma!
2: Non ho capito."
0: Niente,
3: ripetilo.
0: Non ho detto nulla.
2: No, lo devi dire.
0: No, ma figurati.
2: Ma poi non si capisce. Allora, scrivetemi.
3: Era Veneto.
2: Scrivetemi cosa ha detto, che da fuori si sente meglio che non qua in cuffia.
0: Allora, Marco ha sentito perfettamente. Io non oserei ripetere.
2: Allora!
0: Però, fate finta di dover
2: descrivere. Questa è l'Italia. L'unico pavido non sente. Cioè, l'unico impavido non sente.
0: Allora, fate finta di essere in una grande museo e di descriverci un'opera d'arte
2: una storia finta, però completamente inventata,
0: assolutamente surreale, magari un'opera famosa che tutti conoscono ma con dei dettagli che evidentemente non corrispondono. 393 800 3000, abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, quella delle 7:03.
2: Allora, una volta avevo sentito questa cosa, che me l'aveva spacciata per vero, ma secondo me è una cagata enorme, è che tutti gli impressionisti in realtà erano miopi.
0: E capito? Quindi disegnavano
2: spuntati. Sì. Il paesaggio lo vedevano così, cioè, capito?
0: Sì. Poi se lo guardi,
2: Monet, per dire, forse hai messo gli occhiali, fine, basta, ci ha fatto due quadri realistici e ha detto: "Vabbè, c'è stato Raffaele, chi se ne frega", cioè.
3: Comunque, capito? Effettivamente Monet alla fine della sua vita è diventato cieco.
2: Capito? Quindi, ma non vuol dire che fosse miope, vuol dire che esagerava. Vabbè,
3: è quello.
2: È iniziata così oggi, è il caldo,
0: niente,
2: che è caldo.
0: Senza né capo né coda, come sempre abbiamo già preparato una bella novità, partiamo da Moving to the Sun.

0: potevano farlo un po' più lungo questo disco, il disco di Hugill, quello nuovo insieme ad Ultranate, che si chiama Moving to the Sun, su Disco Radio alle 7:06 di questa mattina di lunedì. Inizia una nuova bollente, calda, torrida settimana, e l'abbiamo capito già dal weekend come sarebbero andate le cose. In effetti, mentre il dottor Fantini lavorava allacremente alla realizzazione e conclusione
1: della Bat Taverna,
0: ho deciso
1: di chiamarla così, Bat Taverna.
0: E di che colore l'hai fatta?
1: La farò nera con i pipistrelli, nera certo. E grigia.
0: Perché no? Allora, a proposito invece delle vostre visite museali, se doveste descriverci un'opera d'arte in maniera surreale, che cosa ci raccontereste di quest'opera? Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Sì, buongiorno, è da BL, come sempre destinazione Torino. Ma io so per certo il quadro dell'Urlo di Munch.
1: Sì?
2: È proprio storia verissima, È stato immortalato mentre apre l'armadietto e vede la Nutella finita, quindi fa no!
1: Ah, certo.
2: È stato beccato proprio in quel momento.
1: Ci sta.
0: È stato in posa per delle settimane con l'armadietto aperto e il vasetto vuoto.
1: Io penso che invece sapevo che si stava annoiando tantissimo ed era uno sbadiglio quello lì.
0: Sì. Potrebbe essere. Oppure pronto.
3: Ciao Omar, sono Fra da Uffanengo.
0: Sì,
3: ha detto vai Mona Lisa.
1: Ecco, perfetto. Bravo Fra.
0: Non è assolutamente
1: vero. Io pensavo che fosse qualcosa legato al bisogno della Gioconda,
0: no.
1: Invece no, era proprio su una liberazione come i bambini delle elementari.
0: Non so cosa sarebbe stato peggio, tra l'altro. Vediamo chi c'è, pronto.
4: Signore e signori, sono felice di presentarvi la maniera perfetta in cui Munch è riuscito a ritrarre l'espressione di mio marito nel momento preciso in cui ha visto la macchina incidentata dalla moglie. Signore e signori, l'urlo di Munch.
0: E tutti sanno che il marito della nostra ascoltatore si chiama proprio Munch.
1: Certo, se no è diventato dopo Monaco. Scusa, ma ce ne sono più di uno, vero, di urlo di Munch? Non è uno solo.
0: Oh ma mio Dio, no, non lo so, mi cogli assolutamente impreparato, no? Non
1: mi
0: lo
1: pare
0: so.
1: Di ricordare che ci fosse più di un urlo, però. Così.
0: No,
1: per capire quanto non era capace lei di guidare, quello intendo, capito?
0: Se tu apri un box qualunque, di una casa qualunque, secondo me qualcuno che fa un urlo lo trovi, quindi può essere.
1: Ma che incidentale ce n'è.
5: La provincia di Bergamo. Davide Donatello è stato ritratto da un guardone mentre si stava facendo la doccia e la mano sulla spalla è perché si stava sfregando la spalla dalla schiuma.
0: Sì,
5: ciao,
0: sì,
5: buona giornata.
1: Giusto.
0: una bella immagine. Allora, esperimento che mi pare stia riuscendo, per cui siete in un museo, dovete descrivere un'opera d'arte e ovviamente la descrivete a modo vostro, senza nessun collegamento con la realtà. Inventate una storia praticamente che riguardi quell'opera e ce la riportate al 393 800 3000. Mentre abbiamo già preparato anche la prossima canzone che, se vi va, sentiamo insieme. Ci sono Jennifer Lopez e David Guetta, questa è Save Me Tonight.

0: fino in fondo il disco di Timmy Trumpet che si chiama All My Life sul Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, siete in un museo, ci state descrivendo un'opera, fatelo in maniera surreale, cioè non è che ci dovete descrivere esattamente,
1: inventate totalmente la storia di sana pianta, come quando alle superiori non avevate studiato niente e provate ad azzardare su Annibale.
0: Sì. C'è il mio compagno di classe alle elementari che ha messo insieme la Seconda Guerra Mondiale con Annibale e gli elefanti. che attraversarono le Alpi.
1: Vabbè. Magari col freddo si era conservato a lungo,
0: potrebbe essere. Però ci aveva fatto molto ridere. Allora, pronto.
2: Ciao ragazzi, chiaramente gli orologi di Dalì sono stati dipinti in queste giornate in una classica sala dove si è rotta l'aria condizionata è andato tutto sciolto. Ciao Marco da Muggio.
1: Guarda che il peggior incubo che può succederti oggi, no?
0: È credibile questa cosa, eh?
1: Secondo me
0: è andata davvero così.
1: Beh, non a caso lui, insomma, Spagna, zona calda,
0: si è sciolto. Altro che i nostri 29 gradi, lì ce ne sono pure di più. A proposito dei gradi, in attesa di attraversare il Tenda, e qui 20 gradi, freschino.
1: Il Tenda è un fiume?
0: Il Colle Tenda, Colle Tenda. Credo sia un colle.
1: E la attraversa per lavoro o perché ha deciso di andarsi a fare un giretto oggi sul Tenda?
0: Non lo so, non ho idea, non ce lo scrive, però immaginiamo che magari sia proprio per andare a prendere un po' di fresco, no?
1: O magari se l'è portato apposta una tenda per coprirsi da questo sole.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno. Allora, io penso che il dipinto, quello bellissimo, dove si parla della creazione di Adamo, dove c'è insomma il contatto tra le due mani, no? Di questi due personaggi, in realtà, secondo studi molto molto scientifici, pare che Adamo stesse dicendo: Tira il dito, vai, no, tira il dito.
1: No,
3: Reggio Emilia, no. Ma in colonna.
1: A parte che non è
3: di Milano.
1: Chi è l'altro? Aspetta. Quello che allunga, perché è l'altro che ha il dito, il creatore.
0: Certo.
1: È lui, lui il nominato.
0: Pensa che cosa sarebbe venuto fuori.
1: Tira il dito.
0: Vabbè, allora siete incorreggibili proprio. Allora, state descrivendo un'opera d'arte, non sapete niente di quest'opera e quindi inventate una storia improbabile che la riguardi. Al 393-800-3000, mentre siete lì dentro il museo a far da guida a quelli che sono con voi, no? Raccontateci quindi questa storia improbabile, mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo Rhythmic History in arrivo dal 2002.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Non basta, voglio di più.
15: Più di così?
14: Ancora di più.
15: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
14: Di più?
15: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
14: Di più?
15: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
14: Più di così?
16: Autorigoldi
17: a Milano dal 1906.
15: Autorigoldi.it.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio.
20: Fiat Pandina da 12.490 euro.
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
20: Peugeot 208 da 17.990 euro.
19: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo Ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Info e sedi su renord.com.
0: Signore, signori, tutti si chiedono come nacque quell'espressione della Mona Lisa. Leonardo le chiese: che cos'hai?
1: Sì.
0: E lei rispose: niente. E da lì nacque quell'espressione
1: enigmatica. Sì. Però sorride.
0: Sì.
1: Di solito quando ti dicono niente non stanno proprio sorridendo, eh?
0: Quindi non era veramente arrabbiata per qualche motivo,
1: sì,
0: no?
1: Grignano, cioè.
0: Senti il rumore. Infatti, se tu ti avvicini alla Mona Lisa, un po' senti quella.
1: Ah, quindi
0: potrebbe
1: è un ghigno malefico.
0: L'ha messa in una teca, perché così non si sente, capito? E possono continuare a dare un significato.
1: È in una teca?
0: Che non sia quello. Credo di sì, è protetta.
1: Ah, è sotto vetro.
0: Sì. Allora, abbiamo messo sotto vetro anche il DJ Ross, ecco perché lo riascoltiamo dal 2002 con Dreamland.

0: Attenzione, si avvisano i signori visitatori che il museo chiuderà tra 10 minuti. Il museo chiuderà fra 10 minuti.
1: Ci sono
2: alle 7.40, scusa? Sì,
1: no, sta aperto poco.
2: Ma pochissimo, eh.
1: Niente, infatti,
2: o è aperto la notte per comodità?
1: Potrebbe essere una notte al museo, è vero, è vero, è vero. Potrebbe essere.
2: Sembrava più interessante di notte che di giorno.
1: Sì.
2: Non so più perché non lo tengono aperto di notte.
1: Tra l'altro c'è qualcuno che ci manda un'altra descrizione a proposito di un'opera strafamosa di cui ci siamo occupati stamattina, il famoso urlo, sentiamo.
3: Sì. Buongiorno, oggi vi racconto dell'urlo di Munch.
1: Sì,
2: ok.
3: Questo personaggio si svegliò una mattina soave, spensierato, felice. Gli uccellini cinguettavano, i colori erano tenui, il mare era calmo.
1: Sì.
3: E poi si tira una patela con il mignolo nel mobiletto ed eccolo, l'urlo!
2: Su molo!
3: Valerio da Cuneo.
1: Cos'è che si tira? Una patera?
2: Una patela. Patela? La patela.
1: E beh, perché l'urlo è su tela, no? E quindi è una patela.
2: Ah,
4: olio su,
2: dici,
4: patela.
1: Se fosse,
2: olio su patela.
1: Se fosse stato,
2: o forse
1: un
2: è
1: muro...
2: patela su olio, tra l'altro, in questo caso.
1: Potrebbe essere il motivo per cui è scivolato.
2: C'era, scusa, la tirata contro un comodino, ha detto?
1: Un comodino, sì. Sì, sì, sì.
2: No, ero curioso, spero se ci facevo un comodino sul molo, capito? Sì. Però sotto non si vede.
1: L'abbiamo detto noi che devono inventarsi una storia rispetto all'origine di una famosissima opera d'arte.
2: Ma posso fare delle domande?
1: No,
2: io,
1: certo,
2: che sono un utente del museo.
1: Certo, puoi fare delle domande. Non è detto che si abbiano delle risposte, ma noi le domande le possiamo fare. Adesso vogliamo sapere cosa ci faceva un comodino.
2: Magari, sai quando abbandonano i mobili perché non vogliono andare in discarica? È una roba abbastanza classica in questi mari del nord.
1: La lasci lì sul molo.
2: Sul morto, microonde,
1: comodino. Passa l'AMSA una volta alla settimana e ritira tutto.

0: Il disco dei BTS si chiama Swim, alle 7.35 su Disco Radio. Buongiorno anche al dottor Gaias, che è frequentatore di musei.
1: Sì.
0: Ci vuole descrivere un'opera?
1: Ma io direi La dama con l'ermellino.
0: La dama con l'ermellino, che è così per
1: quale... Perché la signora ha questo furetto in mano e sta dicendo: tienilo, tienilo tu, perché è l'ennesimo di una cucciolata. Cioè, questo ermellino si riproduce con tanto...
0: E quindi vuole cederlo.
1: Vuole cederlo a...
0: Con i gatti. Guarda, un gatto
1: non ne può più, la dama con l'ermellino.
0: Aspetta, Omar,
2: influencer? Scusami. Era un influencer? Cioè, questa è una storia che ha pubblicato con chi vuole questo ermellino meraviglioso?
0: Potrebbe essere,
2: no?
0: Potrebbe...
2: È un po' una Ferragni
1: che non ce l'ha fatta.
2: Epoca.
0: La Ferragni con l'ermellino,
2: cioè. Non ho mai capito, è un velo quello che ha sulla testa o sono i capelli legati sotto il mento? Non sono mai riuscito a capire.
1: È una veletta che naturalmente tiene i capelli.
2: Ah, una veletta.
1: Certo. Stiamo parlando comunque di...
2: Quindi
1: un'altra
2: un'influencer
1: epoca.
2: Che è appena svegliata la mattina, che c'ha ancora la retina che aveva, esatto, mio nonno per i capelli.
1: Però ha già il furetto in mano, però.
2: Sì.
0: Io non sapevo.
2: Furetto muscolosissimo, tra l'altro, perché c'ha un tricipite che
1: il furetto...
2: neanche Schwarzenegger negli anni migliori.
0: Però attenzione, non è l'unica descrizione che ci arriva, perché pronto.
3: L'ultima cena di Leonardo.
0: E là, attenzione.
3: L'autore ha voluto rappresentare una cena tra amici,
2: peraltro,
3: del giovedì sera dopo il calcetto.
2: Sì?
3: Quanta spensieratezza ci fosse tra di loro,
0: sì,
3: prima che si venisse a sapere che uno di loro ha tradito la squadra vendendo la partita.
0: Che hai capito?
2: No! Pietro, sarò forse io, signore?
0: No,
2: Marco, sono stato forse io, signore? No. Giuda, sono stato forse io?
0: È andata esattamente così.
4: Giovanna, oggi arriva il pittore. Per favore, normale, come tutte le altre dame. Niente cose particolari, niente abiti sgargianti. Tutto come al solito, come tutte le altre dame. Composta, seduta, non ti preoccupare, papà. Liscio, la dama con l'ermellino.
2: Ecco.
4: Ciao a tutti, Stefano da Cassano.
0: Vedi che questa è un'altra interpretazione che è...
2: Come era vestita?
0: La dama con l'ermellino?
1: Ma era sobria, dai.
2: Ha esagerato per l'ermellino. Concettualmente, sì, certo, sì, certo.
1: Vabbè, l'ermellino era vivo, non era una cappa, però l'ermellino,
0: No, stavo arrivando.
1: Devo spiegarlo comunque.
0: C'erano già gli animalisti all'epoca.
2: Ma quindi li
0: nessun
2: usavano...
0: animale è stato maltrattato per realizzare
1: questo quadro.
0: La dama con l'ermellino.
2: Ma era un animale domestico l'ermellino, quindi? Si utilizzava come animale domestico?
0: Sì, invece dei gatti avevano gli ermellini.
2: Ma pensa te.
0: All'epoca. Poi hanno pensato di farne altro. Vabbè, allora, diamo la linea al dottor Gaias, che è fortunatamente già pronto con le ultime notizie, le novità dall'Italia e dal mondo e gli aggiornamenti che ascoltiamo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo dall'incidente di Senago, un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale. All'una di questa notte il 18enne che era la guida è stato portato in carcere a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, una 17enne in prognosi riservata. A Torino, madre e figlia trovate morte in casa, ipotesi omicidio-suicidio, la donna aveva 39 anni, la bambina 13. Sparatori in strada a Seriate, ieri sera fuori dalle piscine, nessun ferito ma in fuga sia gli aggressori che la vittima dell'agguato. 16 ore di blackout tra sabato e domenica a San Giuliano a sud di Milano, la causa l'aumento del 38% dei consumi di energia e i problemi strutturali della rete. Andiamo all'Aquila, 3 fermi per sequestro di persona per le sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, la madre, il compagno e il nonno materno. MotoGP a Brno, trionfa Marc Marquez, sul podio anche Ogura e Bagnaia. Il caldo non dà tregua, sentiamo come andrà nelle prossime ore.
5: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo.

0: caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Allora, mi dicono che il lunedì a quest'ora del mattino di solito ci sono i baby svegli, è vero Mariolino? Molto bene, ci sei anche questa mattina allora?
13: Certo!
12: Non è che ti portano al CREE?
13: No, vado dopo al Grest.
12: Grest, CREE, insomma i centri estivi ricreativi.
13: Grest.
12: Cos'è Agrest?
13: È il nostro in campagna,
12: è Agrest. È Agrest.
13: Bucolic da una parte e Agrest dall'altro, dipende a quale ti sei iscritto.
12: Pensavo che fosse un comune in provincia di Bergamo io, il comune di Agrest.
13: Bucolico c'è, no? Forse Lecco addirittura.
12: Agrest?
13: No, Bucolico.
12: Ah, certo. Ci sono arrivato. Grazie Mariolino per avermela spiegata.

disco di Robin Schulz che si chiama Better Times. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con i belli svegli fino alle 10 di questa mattina, la parentesi dedicata ai più piccoli praticamente pronta per essere aperta, il club dei baby svegli.

0: Pensavo che avessimo già chiarito quella cosa.
1: Dove li mando? Al 393-800-3000 con le canzoni barzellette battute, se volete anche suonate di ocarina.
0: Abbiamo cambiato
1: anzi
0: strumento.
1: No, stamattina controfagotto.
0: Controfagotto, vabbè, controfagotto. Vabbè, se aveste un controfagotto lì con voi, perché no? Sentiamo qualche messaggio, Mariolino?
1: Dai!
0: Guarda che potremmo aver bisogno della tua rubrichina oggi.
1: Ma va, oggi,
0: ma
1: pensa.
0: Va bene, allora.
1: Adesso la richiesta va inoltrata 7 giorni prima, ve lo dico. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: è tutta la settimana che la meniamo però con le curiosità dal mondo.
1: Ma dovete inoltrare la richiesta, deve arrivare la mail ufficiale tramite PEC.
0: Sì,
1: oppure
0: certo.
1: Andate sul portale, compilate il form,
0: sì.
1: E nel caso...
0: Il portale di quale ministero?
1: La Baby Svegli Entertainment.
0: Ah, ok, perfetto, va bene. Allora, intanto sentiamo Sofia, credo. Pronto?
2: Ciao,
0: pronto.
2: Omar. Ciao, Fabri. Ciao, Mariolino.
1: Ciao.
2: Sono Sofia da Torino.
0: Ciao, Sofia.
2: Sapete cosa fa una gatta alla finestra?
0: No?
2: La persiana.
3: Sì, certo.
2: Ciao.
3: Se sta lì tutta notte, dormi al buio. È comoda.
0: Certo. Rinfresca. Chi è? Pronto il prossimo?
4: Ciao, zio Fabri. Ciao, zio Omar. Ciao. Mariolino.
0: Ciao. Ciao.
4: Sono Ale da Milano.
0: Ciao,
4: e questa
0: Ale.
4: È la mia barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Sapete qual è il piatto preferito dei preti?
0: No. No.
4: Il ramen.
3: Certo, certo, certo, certo.
0: Chiaro, chiaro, ci sta il ramen. E poi dovevamo mandare dei saluti, o mi sbaglio?
3: Marco deve mandarli.
0: Marco deve mandare dei saluti.
5: No, noi in quantità.
3: No,
5: in
3: no,
5: quantità
3: no, sono
5: di...
3: arrivati
0: no, no,
3: a te
0: no, no,
3: i saluti.
0: No, sono arrivati
3: e
0: a te.
3: E poi ci hanno coinvolto così proprio di lato.
5: A tutti. Omar, Fabri e Marco,
3: no,
5: della redazione, dalla maestra dell'asilo. Non sappiamo il nome però.
3: Non si è presentata.
5: Non si è presentata,
0: non si è presentata, ma sì, diamo però qualche dettaglio.
5: Beh, ci ascolta tutti i giorni e poi riporta le barzellette ai bimbi dell'asilo.
0: Ah, che bello.
3: In che senso le riporta?
0: Cioè,
3: una maestra da riporto?
5: Esatto, le racconta.
3: No. Dei, le rincorre le barzellette, le prende.
0: Esatto.
3: Tanto i bambini gliele prendono dalla bocca, ma le... tendono, lascia, molla, molla, molla, molla, molla.
0: Va bene.
3: Quindi adesso allora sappiamo il nome, la maestra da riporto.
0: La maestra da riporto che ci ascolta tutte le mattine.
3: Che ascolta Marco.
0: No, ha scritto a Marco, ha scritto a Marco.
3: Sì, tramite Marco, insomma... Noi ci ha coinvolto proprio così,
0: sì,
3: lateralmente,
0: un po' di striscio,
5: no, no, ragazzi, sì, a tutti, saluto a tutti.
0: 393-800-3000 colmi, canzoni, barzellette nel club dei Baby Svegli.

0: Dimples di Saka DJ dal 1990 nell'appuntamento con i baby svegli di oggi. Colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto o di ocarina, insomma, o dello
1: controfagotto
0: strumento.
1: Controfagotto oggi è stato chiesto.
0: O dello strumento che avete a disposizione, ci accontentiamo anche di altro, no?
1: L'ottavino.
0: Per esempio.
1: Sì.
0: Allora sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Buongiorno.
2: Sono Alessino da Mezzago.
1: Sì.
2: Forse non lo sapevate mai.
1: Ma?
2: Oggi vi suonerò il flauto col metodo del Massachusetts.
0: Ah sì?
1: Ah, ma veramente?
0: Vabbè.
2: E voi direte che cosa c'è di strano? Lo sto suonando col naso.
1: Ah, ok. Avevo temuto, perché nel Massachusetts
0: non si sa mai come vanno a finire le cose.
1: Nel Kentucky lo suonano con un'altra cosa.
0: Lascia stare, pronto.
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao.
3: Sono Matilde, ho 9 anni.
0: Ciao,
3: volevo
0: Matilde.
3: Raccontarvi
0: Matilde.
3: Una barzelletta inventata da me.
0: Sentiamo,
1: sì,
0: Matilde.
3: C'è una patata che dice un'altra patata: ma cos'hai in testa? E la patata risponde: un appunto.
1: Un appunto? Un appunto? Un app punto.
0: Un app punto.
1: Perché una patata, patata, appunto, capito? Però zio Fabri, dai, sono le inventate, richiedono uno scarto,
0: certo,
1: in più.
0: Cosa avrebbe detto il professor Comichetti di questa barzelletta inventata?
4: L'ho trovata molto molto ingegnosa.
0: Sì, sì.
4: Capisco la complicazione di comprenderla, perché richiede un livello superiore, essendo che il signor Fabri è sotto il beginner. Cosa c'è sotto? Com'è? Sotto sviluppo. Ecco, lì
0: no,
4: sotto c'è.
0: Lasci perdere.
4: Zona Fogni di Parigi, per intendersi.
0: Ho capito. E lei che voto darebbe a questa barzelletta?
4: 13.
0: Molto bene, un voto altissimo. Grazie al professor Comichetti. Ma attenzione, signori e signori, perché a grande richiesta.
1: Ma di chi?
0: Di Marco della redazione.
5: No, anche tanti ascoltatori.
0: Anche tanti ascoltatori.
5: Anche la maestra.
0: La rubrichina delle curiosità dal mondo del nostro Mariolino.
1: Ma chi è la maestra da riporto?
0: Esatto.
1: Riporta anche le mie curiosità?
0: Proprio lei. Sentiamo, sentiamo.
1: E allora, forse non lo sapevate ma.
0: Sì.
1: Durante la sua gioventù, Papa Francesco.
0: Oh mio Dio.
1: Lavorava come buttafuori.
0: Non è vero.
1: Sì, sì, in una discoteca. Quindi se in discoteca facevi il cretino, oltre 4 schiaffoni per buttarti fuori, ti beccavi anche 20 Ave Marie. E lei finché non le dici tutte non vai a casa. Forse non lo sapevate ma...
0: Sì.
1: Questa zio Fabri secondo me la sa, perché ci sono più mosse in una partita di scacchi che atomi nell'universo.
0: Ma non è vero.
1: È vera, è vero, questa è vera. E nonostante ciò lo zio Fabri non ha ancora imparato a muovere il cavallo, cioè per dirvi...
0: Il cavallo è quello che si muove a L.
1: Ecco, e quanti ne ha? Quanti avanti e quanti di lato?
0: Uno avanti e 3 di lato.
1: Volendo, se no... No, non è vero, è 1 e 2.
0: No, vedi che perché uno... Allora, se tu guardi, sono 3 caselle più una. La L
1: no,
0: è formata
1: è una di lato e 2 avanti. Cioè, no, ragazzi, sono curiosità dal mondo, sono vere, non è che potete mettere in discussione. Se dico che lo zio Fabri non sa muovere il cavallo, è perché non lo sa muovere.
0: Allora, adesso facciamo un disegnino, perché secondo me è il caso. Comunque, grazie Mariolino, sei stato preziosissimo.
1: Qualcuno mi porta via da qui! Vi prego!

0: Allora potremmo portare avanti questa cosa.
1: No, della, non possiamo portarla avanti mai,
0: cioè. No, non me ne frega niente, tra l'altro. Cioè, non è che dobbiamo stare
1: qua. È per forza perché hai torto, Marcio. E vuole anche aver ragione. No, perché io conto anche la casella su cui è il cavallo.
0: Ma detto che ho descritto male. Se ti immagini la L su cui si muove.
1: Ha disegnato la scacchiera, ragazzi. Questo, cioè, rendetevi conto. Vi prego, è fa caldo.
0: Se ti immagini. Vabbè, dai, usciamo da questo cul-de-sac, per favore, perché ce la caviamo più. Purtroppo, volevo dire, abbiamo dei messaggini da sentire o ce ne andiamo così?
2: Ma io direi di andare.
0: Ce ne andiamo
2: perché?
0: Così.
2: Perché è finita.
0: Perché siamo anche piuttosto in ritardo, per cui cosa c'è? Ah, lunedì cinema, ragazzi, lunedì cinema.
1: Pure!
0: Per cui sta per arrivare una delle nostre disco Radio Back. Oh mio Dio, speriamo che non sia un altro film di Muccino, perché non ce la posso
1: Pensa,
0: fare.
1: Pensa, è la regina degli scacchi.
0: Ecco, appunto. Ma no, così hai detto il titolo.
1: Ma non è la regina degli scacchi.
0: Ah, ok, meno male, meno male. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con una delle nostre disco Radio Back. La vincerete se indovinerete il titolo del film che stiamo per recitare.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Ma che bello! È già pronta una delle nostre novità, incredibile proprio.
12: Signora Sieroni, buongiorno.
11: Che bello. Che bellezza quando possiamo suonare un disco nuovo per incominciare una nuova ora insieme. L'abbiamo già scelto per voi e una delle nostre novità è quella delle 8:02. E poi cinema e poi recitiamo, per cui preparatevi, film famosissimo, possiamo già aggiungere questo.
12: Diamo le indicazioni?
11: No, perché è talmente facile secondo me che non vale la pena.
12: Sai che allora sulla scena secondo me è così, però temo che la musica
11: aiuterà parecchio.
12: Un po' sì.
11: Allora sentiamoci un disco nuovo, intanto poi la disco radio bag al più veloce di voi, ma subito John Summit da sentire con Shades of Blue.

0: 6, mentre stiamo per regalarvi la nostra prima disco radio bag della settimana, e andrà al più veloce di voi che indovinerà il film che tra un secondo reciteremo. Pronti con gli swinger, ragazzi? Swingers contro Fagotti oggi, eh?
1: Sì.
0: Cavolo in quattro, verde, cicola, bocca, brr, ma, dove qua, tu che sei, di qua, di là, di qua, di là, brr,
1: capo, non è che l'avevo sentita,
0: No, neanche l'hai sentita, te la sei fatta ripetere da Marco.
1: No, il mio cosa era ironico, eh?
0: Guardato Marco con occhi da cerbiato.
1: Allora, c'è lunedì cinema, adesso abbiamo, diciamo, la... Cosa stai facendo?
2: Sto rilassando, entrando nel personaggio.
1: Ah, ok.
2: Molto perché bene. Il mio personaggio è molto rilassato.
1: Sì. È vero, sì, hai ragione. Sì. Il tuo personaggio è molto rilassato.
0: Io no!
1: Ci sono tre personaggi che sentirete nella scena di questo famoso film. E, vabbè, non diciamo altro perché tanto, come dire, probabilmente si capirà tutto da...
0: Dovete semplicemente scriverci il titolo del film al 393-800-3000 con un messaggio di testo. Il più veloce si porta a casa a disco radio bag. E dentro il cavallo.
1: Film. Ce ne sono di cavalli, tra l'altro, in quel film,
0: Sì, ce ne sono.
1: Però lo recitiamo a partire da.
2: Venite. Guardate qui. Sedetevi, venite a sedervi. Vabbè, però è già partita la musica. Non c'è neanche gusto.
1: Cosa c'è?
2: Questo è un avvertimento, non si deve violare l'arca dell'alleanza.
1: È per l'altezza dell'asta. Che dici? Belloc l'ha rilevata da qui?
2: Sì, è scritto qui. Questa è una vecchia scrittura, dice che è alta 6 kadam.
3: Circa 70 pollici.
2: Aspetta! Ma togliete un kadam per onorare il dio degli ebrei che appartiene all'arca.
1: Tu hai detto che il loro amuleto aveva un'iscrizione solo su un lato. Ne sei sicuro? L'asta di Belloc è troppo lunga.
3: Stanno scavando nel posto sbagliato. I datteri fanno male.
2: Avete bisogno di bagno?
1: No!
2: No? Ok. No, così
1: vabbè,
2: male allora.
1: Vabbè, talmente facile.
0: Esatto. E allora chiamiamolo papparappa questo gioco.
1: Praticamente sì. Aspettiamo i vostri messaggi. Vincerà il più veloce che individua il titolo del film che abbiamo recitato oggi con un messaggio di testo al 393-800-3000.

0: disco di Gordo che si intitola Loco Loco su Disco Radio. Sta
1: ve
0: suonando.
1: Lo meritate.
0: Sta suonando, guarda, vediamo, risponde, vediamo se dai. Risponde. No, perché stiamo
1: premiano
0: cercando.
1: Premiano quelli che voglio loro.
0: Ma
1: ormai.
0: Non è vero, ma guarda che stai dicendo delle robe assurde.
1: Antonio.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Ah, pronto, buongiorno. Siamo Omar e Fabri, Disco Radio. C'è anche Marco in redazione.
2: Davvero?
0: Siamo noi, certo, sei già in diretta.
1: Persino voi si stupisce. Ma io ho mandato la risposta dopo 22 minuti. Stanno premiando me. Ma com'è possibile?
0: Ma dai, io stia buono per voi.
1: Complotto!
0: Che complotto?
2: Oddio, bellissimo.
0: Buongiorno intanto, come ti chiami?
2: Buongiorno. Lorenzo.
1: Salutiamo anche il cugino di Marco, Lorenzo.
0: Ma che no. Cugino di Marco?
1: Che si porta a casa. Ma io dico, ce li hai nell'ufficio di Disco Radio Back. Ma portagliele a casa, che gli fai vincere i...
0: Lorenzo,
1: il 75esimo per velocità.
0: Date un sedativo al notaio, per favore.
1: È da tapo.
0: Lorenzo, da dove ci chiami?
2: Mi chiamo da Milano.
0: Ok, e che cosa fai
2: dalla
0: nella vita? Dalla City, dalla City. E che cosa fai nella vita, Lorenzo?
2: Sono un impiegato presso l'azienda elettrica, amatissima in questo periodo, immagino.
0: Ah, la famosa...
1: Olenel.
2: No, no, è quella.
0: Ah, la prima.
2: La società che distribuisce l'energia elettrica.
0: Ok, ok.
1: Che cos'è A2A?
2: Una rete
0: che distribuisce sia corrente che gas.
1: Possiamo iscrivere alle superiori chi dà questi nomi, cioè una rete. Non si capisce, cioè.
0: Adesso non stiamo a sottilizzare.
1: Lo fanno apposta per quando mandi le mail per lamentarti che il correttore corregge direttamente, che non arrivano mai le mail.
2: Vabbè, ma il nome è bellissimo, è l'azienda che mi paga, non posso dire altrimenti.
1: Certo, ma tu devi, poi sei d'accordo con Marco, insomma.
3: Ma non è vero.
1: Probabilmente Marco otterrà una fornitura con un prezzo conveniente dopo questo accordo.
3: Ma già sottoscritto.
0: Ma adesso io veramente non vorrei arrivare a tanto.
1: Allora,
0: però,
1: per notaio, il nostro vincitore, sacca di Disco Radio, cappellone. Ma sì, un cappellone di Disco Radio. È Matteo Epis. Mandiamo a Matteo Epis un cappellone di Disco Radio, è l'unico che abbiamo ormai. I capelli se li sono tagliati tutti tranne lui, è l'unico che ci è rimasto. Porta passe, t-shirt e che altro, ma che devo aggiungere? Quattro sgombri, visto che lavora Unireti, mettiamoci gli sgombri. Uno è quello di Ascatasuna, l'altro è quello del Leoncavallo di sgombro.
3: Leoncavallo in quattro, peraltro.
1: Certo,
0: ma, ovvio. Vabbè, ma povero Lorenzo, è finito in un tritacarne senza neanche rendersene conto. Allora, Lorenzo,
2: vi ringrazio.
0: Ovviamente la sacca è ricchissima, l'avrai capito, te la porterai a casa, però se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato, sentiamo.
2: Era Indiana Jones.
0: E
2: i predatori dell'arca perduta.
0: Vediamo se è davvero lui.
4: Questo è un avvertimento. Non si deve violare l'arca dell'alleanza.
0: E certo che era Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta. Anche
2: non
0: se
2: l'ho capito dalla canzone, perché avete recitato bene.
0: Sì.
1: Certo. Allora, signor Sironi, per dovere di cronaca.
0: Sì.
1: Risposta esatta del signore
0: come si è scordato?
1: Lorenzo. Ore 8:08:31.
0: Sì.
1: 8:08:31. La prima risposta è Indiana Jones 8:07:54.
0: Che significa?
1: Ora spiegatemi voi.
0: No, perché su
1: il signor Panzeri.
0: Prego Panzeri, ci illumini.
3: Allora, il titolo esatto è appunto I predatori dell'arca perduta. Non valeva Indiana Jones
0: Jones
3: 1.
0: No,
3: perché
0: ci voleva,
3: è troppo facile.
0: Ci voleva
3: il
0: anche,
3: capitolo del
0: perché sennò c'è il teschio di cristallo
1: Il teschio di cristallo.
3: Il tempio maledetto.
0: Il tempio maledetto. Ce ne sono
1: teschio di cristallo, ma non l'ho mai sentito il teschio di cristallo. Ma pensa lei, quest'uomo è pieno di risorse incredibile.
0: Meno di Lorenzo, che invece è stato il più veloce, quindi si porta a casa.
1: Bravo Lorenzo, molto bravo, molto bravo.
0: Bravo Lorenzo, grazie.
1: Davvero, molto bravo, molto
2: posso
1: bravo.
2: Un saluto.
0: Ma certo, devi. Certo.
2: Saluto la mia famiglia, mia moglie Chiara e i miei bambini Nicolò e Davide.
0: Ok, perfetto. Speriamo se
1: minimo stasera gli fai rivedere Indiana Jones.
2: Certo, tutti.
1: Minimo. Minimo.
0: Va bene, Lorenzo, grazie, buona giornata e buon
2: grazie
0: lavoro.
2: Voi,
0: rimani in linea che abbiamo ancora un paio di cosette da dirti, va bene?
1: Ah, grazie. Pure, vi dovete anche accordare sugli sconti extra.
0: Ma no, per la spedizione della Belgio. Ma lasci perdere, notaio. Grazie, Lorenzo, un abbraccio. Ciao.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto a te, ciao.

0: Ma la difficoltà stamattina, il notaio completamente impazzito proprio, è completamente impazzito, ma d'altra parte il piatto era ricco e quindi, come dire, no, bisognava, cosa?
1: Ah, lei non m'ha, eppure non m'ha aperto, capito? Per zittire le verità scomode, eccolo qua,
0: la
1: vile macchina del fango, la 2008 che c'ha tutta infangata.
0: Infangata.
1: Dove è stato ieri sera che c'ha la 2008 infangata? Non piove da 76 giorni.
0: Ma non è vero. Ma tu che stai guardando? Ma questo guarda la busta paga, ma è possibile?
1: Ma, no. ma questo sta guardando la bolletta di Uniacque lì, esatto. Unireti.
2: E Lorenzo mi ha girato tutto.
0: Non ci posso credere, non c'è una
1: mattinata. Vinceremo se vi unireti! Vi
2: unirete! Cos'è partito?
1: Il cuore è partito.
2: Che puntata è?
1: Ma che cosa è? Ragazzi, vabbè. Però a 38 gradi non si può fare questo mestiere, no, cioè, come tanti io. Altri, ma è anche...
0: Allora, torniamo a noi e cerchiamo di ricomporci, perché sta per aprire il Tamarraland, appunto.
1: Ah, beh, a posto,
0: per essere ricomposti. Lo ascoltiamo tra poco dal 2003.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensare. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
15: Davvero?
14: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
15: Allora ci vado subito.
14: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Bello partire per le vacanze.
19: Sì, ma con quale auto?
18: La risposta è da Denicar.
15: a giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
19: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
20: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
21: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
22: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
23: Info su denicar.it.
24: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
25: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
26: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
27: Disco Radio.
0: Allora, siamo già pronti ad aprire il Tamarralenda di questa mattina, un po' tutti accaldati, tra l'altro. Non so se ci sarà gente con sto caldo, vediamo un po', vediamo un po'.
1: Vai, tutti nudi, guarda.
0: Esagerato.
1: Già alle 8.25 di mattina.
0: Ma come tutti nudi?
1: Tutti, guarda, guarda. Come... C'è anche il vincitore di prima, lo riconosce, quello vestito con la rete.
0: No, non
1: unireta,
0: è vero.
1: Unireti.
0: Ma non è vero, non è vero. Allora, c'è un Tamar History da ascoltare, come dobbiamo sentirlo?
1: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamar History!

0: piaciuto, eh? Ah, beh, è piaciuto il nostro Tamarristory in arrivo dal 2003. Erano i Kronos. Insurgi, Magica Europa.
1: Tutti insieme, riuniti!
0: No!
2: Dal settimo girone dantesco milanese presenti!
0: Ma che bello, ma grazie!
3: Buongiorno, buon estate da Cinisello Balsamo! Un saluto da Francesco!
0: Cinisello c'è!
4: Voi che non lo sapevate, ma Mezzago c'è!
0: Mezzago c'è!
5: Buongiorno, è il servizio clienti di Unireti. Ci servirebbe gentilmente per completare la pratica la carta d'identità fronte e retro del signor Marco Panzieri della redazione. Così possiamo attivare la fornitura illimitata gas e luce per i prossimi 37 anni.
1: Oh, finalmente 37 anni però.
6: Vabbè, come finisco la diretta poi scansiono
1: arriva tutto quanto.
7: Siete vergognosi veramente.
1: Guarda, è stato nominato il settimo girone infernale.
7: Sì.
1: Che ho scoperto è dove sono puniti i violenti.
7: Sì?
1: È lì che butteremo Marco.
7: Esatto, molto bene.
1: Ok, e facciamo sfogare un po' di gente.
7: Sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Tra poco invece le recensioni del prof Locatelli e del Ceneforum Tecnico Scientifico.

disco di Anima, si chiama Beautiful. Mentre siamo pronti ufficialmente ad aprire l'appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico.

0: A me.
1: Beh, c'è anche lui. Lui qui cosa ci fa? Sappiamo ormai, no, ma il Massi fa le sigle, il Massi.
0: Consuma gigawatt di potenza nel mondo per usare l'intelligenza artificiale.
1: Che non so.
0: Ogni
1: quanto.
0: Volta che la creatività del Massi si avvia, tre quarti di Amazzonia se ne va così nel nulla, cioè,
1: che brutta questa
0: per
1: cosa
0: mandare
1: veramente
0: delle vostre foto muscolosi, cioè rendetevi conto,
1: questa è veramente una cosa bruttissima. Senta prof, piuttosto vuole risollevarci il morale con le recensioni di oggi?
0: Assolutamente sì, partiamo da Arianna Pugliatti.
1: La Pugliatti, sì.
0: Allora, il sovrano che fece di Babilonia una città meravigliosa.
1: Come, scusi?
0: Meravigliosa. Perse completamente l'udito durante la chiassosa festa organizzata in occasione della costruzione dei giardini pensili.
1: Ah, sì?
0: Nabucodonosordo.
1: Era difficile.

0: secondo
1: lei
0: me,
1: si inchioda, capito? Lei si, me si auto vuole, inchioda.
0: Ci vuole
1: lei
0: una VAR.
1: Si auto sabat,
0: ci vuole una VAR. Comunque, prego.
1: Continuiamo con una fatica del CTS, del Comitato sì. Tecnico Scientifico. Ci siamo riuniti, abbiamo passato una nottata per creare questa recensione. Il re di Micene,
0: l'attenzione,
1: e comandante supremo dell'esercito Acheo, ha deciso di rifarsi il seno.
0: Ah sì?
1: Agamennone. Non sta male, se posso dire, non sta male.
0: Non sta male.
1: E chiudiamo con... Allora, è una vita che non parte una saga. Sì. Maurino, buttagli un'idea.
0: Proviamoci.
1: Il supermercato preferito dalle mucche.
0: Sì.
1: Essemunga. Quello preferito dalle zanzare?
0: Essepunga.
1: Bravo. Il preferito dalle scimmie? S giungla.
0: Certo, certo.
1: E adesso a voi, popolo del Cineforum, scatenate l'inverno.
0: Ma come l'inverno?
1: Fa caldo, fa troppo caldo. Chi se ne frega dell'inferno?
0: Un applauso allora al Cineforum tecnico scientifico, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
1: E Minne, Locatelli, sono recensioni, fare le cose per...

0: velocissimo.
1: Sì.
0: Il supermercato. Ragazzi, c'è veramente
1: un'invasione.
0: Supermercato preferito dal Berlusca? L'S Bunga Bunga, ovviamente.
1: Ma dai.
0: Ne sono arrivate 9.000.
1: Dai.
0: Il preferito dagli anziani?
1: Non lo so.
0: S Ruga.
1: Ti prego.
0: Questa è la Ryan. E il preferito a giovanotti?
1: Dai.
0: L'F Lunga. È scritta diversa.
1: No, va bene, state mandando una quantità, chissà che non riusciamo
0: basta,
1: a recuperarne
0: bunga,
1: delle
0: bunga,
1: altre.
0: Basta.
1: Nel frattempo diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Sentiamo gli aggiornamenti nella prossima edizione di Link.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. L'incidente di Senago, l'auto con 9 persone a bordo finita nel canale Villoresi. Il 18enne che era la guida in carcere a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Le tre vittime sono tutte di Paderno Dugnano, in prognosi riservata una 17enne. Omicidio suicidio in via Domodossola a Torino, vittime una donna di 39 anni e la sua bambina di 13. Prima delle 19.30 alcuni testimoni dicono di aver visto alcune persone mascherate armate di fucile, 8 i colpi sparati davanti alle piscine di Seriate, in fuga sia gli aggressori che la vittima dell'agguato. A Torino Iren corre ai ripari dopo i blackout

0: Negli ultimi giorni l'aumento dei consumi giornalieri di energia ha sfiorato il più 40% sulla settimana precedente, attivati 3 generatori in più. Edizione record per il raduno delle Panda, con 1219 equipaggi a Pandino, mezzi da tutto il mondo per celebrare la storica utilitaria. Andiamo all'Aquila, le sorelline scomparse trovate a Formia, in carcere la madre, il compagno e il nonno materno. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Allora, arriva l'appuntamento con gli astri, le stelle, il cosmo, il fato.
13: Supermercato preferito dal Re Leone? L'S Pumba.
12: Va bene.
13: Scusa, il supermercato preferito dai veneti?
12: Non lo so.
13: La Monad!
12: Dai! Allora! Dai che c'è l'oroscopo di Mr. Lee, per cui chi lo vuole ottenere cosa ci deve inviare, Mr. Lee?
13: Oh, messaggio con vostro nome, vostra data di nascita e una bella fotografia, un pelpi!
12: Magari sarete i prescelti dalle stelle, dagli astri, dal cosmo e dal fato questa mattina per scoprire il vostro futuro, insomma, no?
13: Nome, data di nascita, quella bella! E una bella fotografia del vostro Pacino.
12: Vi aspettiamo qui.

0: dare l'appuntamento con l'oroscopo di Mr. Lee, un grande classico del lunedì, nel quale così con grande, direi, maestria interroghiamo gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per scoprire il futuro del più meritevole di voi, che appunto sentirà l'oroscopo di Mr. Lee. Giusto, Mr. Lee?
1: Oh, Titi, è molto facile ricevere l'oroscopo. Cioè, molto facile modo per richiederlo, difficile riuscire, perché tante richieste.
0: Tantissime richieste.
1: E Gianluca Patto poi sceglie o Astrid o Stella o Cosimo!
0: Ma Gianluca non era impegnato con la tua lettatura oggi?
1: No. Quando è oroscopo, tutti su oroscopo proprio.
0: Tutto lo spazio polifunzionale di Mr. Lee è concentrato.
1: Sì, oroscopa tutti insieme.
0: Diciamo allora.
1: Ma cosa? Perché? Non ho capito.
0: Mister Lee, la prego, cerchi
1: come
0: di controllare.
1: Come fai a ricevere l'oroscopo?
0: Sì, prego, ce lo dica.
1: Oloscopati da noi? Basta mandare un messaggio a 393-800-3000, sì. Messaggio di testo che contenga vostro nome, vostra... Non lida, signor Marco, perché lide?
0: Perché dice le minchiate, Mister Lee.
1: Verbo transitivo.
0: Certo.
1: È trans? È tivo? Chi lo sa?
0: Prego.
1: 393-800-3000, messaggio. Sì. Di testo che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella, no?
0: Sì.
1: Potete mentire su nome sì, su data no.
0: Uh-huh.
1: E una vostra bella fotografia, così si vede il vostro bisino e sappiamo a chi facciamo l'oroscopo.
0: Ecco, se poi non avete una fotografia potete anche inviare
1: un mezzo busto in marmo tramite Coliele
0: o eventualmente
1: la bolletta di Unileti.
0: Ecco, a posto, oggi l'ho già citata troppe volte. Va bene, 393 800 3000, il vostro nome, data di nascita e una fotografia.

0: Si chiama Jamaican Bam Bam, il disco di Ughi Lessolto su Disco Radio con l'oroscopo di Mr. Lee.
1: Il tempo corre, oggi è già lunedì.
2: È lunedì!
1: E a Disco Radio ti aspetta Mr. Lee.
0: E ce l'abbiamo già.
2: Qui.
0: Sì.
1: Che legge in cinese il tuo futuro già scritto.
2: Sì.
0: Sì.
1: Come quello italiano.
0: Ma? Allora, ma questi luoghi comuni, ma veramente, ma basta. Allora, l'oroscopo di Mr. Lee, tantissimi messaggi arrivati di pretendenti per l'oroscopo, appunto.
2: Ah! Vuole dire più io più spam?
0: Cioè, c'è questa diatriba, questa lotta interna tra spam e Mr. Lee.
2: Spam tutte le volte dice: oh, io ho tanti messaggi, Mr. Lee pochi, non vende panettone. No, che non vedo panettone perché io produco panettone.
3: Certo. Comunque non si parla degli assenti,
2: Io parlo di chi voglio, va bene.
0: Adesso la smettete,
2: per favore. Sono di cinese.
0: Chi abbiamo scelto piuttosto?
2: Allora è stata scelta Federica. Oh, che è nata 27 99093
0: 9000
2: Federica non ha capito.
0: Cos'è?
2: Ha mandato codice di avviamento postale, probabilmente.
0: Non lo so, di un posto all'estero.
2: Per cui immaginiamo sia nata 27993.
0: Sì,
2: qualche errore di scrittura. Allora, prima cosa che sappiamo di Federica è: non sa scrivere. Prendiamo atto che non è capace di scrivere. Cara Federica, cosa dicono Astrid, Stella, Gianluca Pato e Cosimo? Per te!
0: Cosa dicono?
2: Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Federica.
2: Federica ha un quesito.
0: Sì.
2: Che le arrovella il cervello.
0: Sì.
2: La crema rimodellante fa dimagrire sul serio? Bella risposta è sì, però devi mangiare solo quella. Ok, non aggiungere carboidrati, no proteine, solo lei.
0: Okay. Vabbè, grazie, è un ottimo consiglio questo.
2: Per Federica che magali è un po' a dieta. Labolo, passiamo al labolo.
0: Il lavoro per Federica, sì.
2: Cara Federica, sarà anche bello avere qualcuno che ti stima e che ti ama sul lavoro, ma non avere nessuno che ti rompe i maniglioni è impagabile. Valuta bene pro e contro.
0: Tra l'altro con la dieta niente più maniglioni, no?
2: Teoricamente si smaltiscono. E chiudiamo con
0: Mole. No, Mr. Lee, non ci siamo, io rifarei,
2: Mole.
0: Molto bene. L'amore per Federica. Sentiamo come andrà.
2: Cala Federica. Ricorda.
0: Sì.
2: Che quando due si lasciano, è sempre colpa di tutti e tre.
0: No.
2: Oh, titi.

0: vi adoro.
1: Vi adoro.
0: Federica, in diretta dal Portogallo.
1: Oh, ma che meraviglia, che smeravias, yeah. Direi quasi al Portogallo, però.
2: Tra l'altro ho mandato una foto e in realtà sembra Vigevano, nel senso nebbia e nuvole basse.
1: Ma quale, scusami, non la vedo.
2: Quella dopo in macchina, il cruscotto dell'auto,
3: quell'incrocio.
1: Certo. Però salutiamo anche Tyler Rivedora, salutiamo anche Camilla, salutiamo Martina, Davide,
2: Alessia.
1: Simone, Alessia. E poi Sharon, Giada e...
2: Alessia, mi ha salutato Alessia.
1: L'ha già detto Mister Lee, Alessia.
2: Veramente.
1: Lavinia, Camilla, Gabriele, Cosimo.
2: Ma Alessia Federica. In sottobest l'ho già detto?
1: No, non aveva dato, non aveva dato questo dettaglio, adesso capisco perché insiste nel
2: cognome.
1: Salutarla.
2: Alessia sottobest.
1: Esattamente, vabbè. Grazie.
2: È bella Mister parola sottobest, se ci pensa. Non esiste più la veste, ma esiste la sottobest. È incredibile a volte.
1: È come che uno si fissa su certe cose.
2: No, sarebbe sottobestito oggi. Cioè la bestia non c'è più, giusto?
1: No, è vero.
2: Cioè,
1: è vero.
2: Rimasto sotto bestia.
1: Grazie per questa precisazione.
2: Niente,
1: Mister
2: lei muove il cavallo in quattro mosse. Non so qua questionale che non è caso.
1: Ma erano quattro caselle. Comunque lasci stare. Ci sentiamo il prossimo lunedì con l'oroscopo cinese.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però.
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario, fratelligiacomel.it.
12: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
13: Oh notaio, allora aspettiamo come sempre i dati ufficiali relativi all'ascolto del nostro appuntamento tradotto in messaggi arrivati. Quanti oggi?
14: 314.876.873, di cui più di 200 milioni per Mr. Lee.
13: Incredibile,
14: quindi,
13: incredibile.
14: Il signor Spam dovrà rimboccarsi le maniche.
13: Chissà come andrà giovedì, lo scopriremo.

0: Motion, Joel Corry e Ra sul Disco Radio, un attimo prima di una delle nostre novità, quella delle 9:03.
1: Disco Radio.
0: Prima di ascoltarla, però, vorremmo anticipare il titolo della notizia che vi cambierà la vita di tra poco. Lo facciamo?
2: Molto volentieri.
0: Ci occupiamo oggi?
2: Lo faccio io?
0: Sì, se
2: sempre
0: vuoi.
2: Io tutte queste responsabilità. Perché non vediamo le cose che abbiamo davanti al naso? Perché
0: miseria.
2: Non le hai aperte prima, Fantini, capito?
0: Le ricerche.
2: Te le apri un po' prima, così non tergiversi. Capito?
0: A volte potrebbe essere questo il motivo per cui, ma lo scopriremo tra poco con l'aiuto dei soliti scienziati. Ma intanto abbiamo scelto un disco nuovo, quello di Bebe Rexha e David Guetta, si chiama Sad Girls.

0: va bene, occupiamoci di questa cosa che mi pare abbia già, come dire, movimentato la discussione interna. Perché non vediamo le cose che abbiamo davanti al naso? Siamo al supermercato, fermi davanti a uno scaffale pieno di prodotti quasi identici. Stiamo cercando l'ammorbidente per capi colorati di quella certa marca.
1: Stai raccontando una parte della tua vita, Fabri?
0: Praticamente. Scansioniamo con lo sguardo lo scaffale per 10-20 secondi, cerchiamo più in là. Chissà, magari l'hanno spostato. Ma veramente una notizia questa.
1: Magari
0: l'hanno terminato. Poi chiediamo al commesso che in una frazione di secondo allunga la mano e prende la confezione esattamente dove stavamo guardando.
1: Capita tutti i giorni, tutti i giorni!
0: Un team di ricercatori ha spiegato il fenomeno.
1: Oh, grazie, finalmente.
0: Si tratta di fallimento temporaneo della ricerca visiva, causato da confusione visiva, distrattori simili e aspettative troppo rigide, e quindi il prodotto non ci sfugge perché siamo concentrati su altro, anzi stiamo cercando esattamente questo.
1: Cioè, non mi ha spiegato niente però.
0: In pratica l'oggetto è davanti a noi, ma non corrisponde al filtro mentale che stiamo usando per trovarlo. Questo è il problema. Il cervello...
1: No, non ho spiegato niente.
0: Il cervello non lo cancella davvero, semplicemente non lo seleziona come bersaglio rilevante.
1: Ma mi ha spiegato gli effetti, non i motivi.
2: Però è stato un bel racconto.
1: Cioè, mi ha spiegato. Sì. Ma ho capito, ho visto Fabri davanti agli ammorbidenti che non trovo mai
2: niente. Te lo sei immaginata la signora Simone?
1: Non si può certo andare al supermercato.
0: Se tu ci hai fatto caso, ci sono quelli dei concentrati che sono, o quelli delle perle che butti dentro la lavatrice che profumano tantissimo. Ma che belli quelli lì!
1: Signora Sironi, sì, però stiamo parlando di un'altra cosa. Ma non mi spiega niente! Io ci tenevo. Ma porca miseria.
0: Vabbè, facciamocelo bastare piuttosto.
1: Fallimento temporaneo della ricerca visiva, mi devo far bastare questo.
0: Sì, è così, cioè...
1: Boh, non lo so. Peccato, perché speravo di darmi una risposta.
0: Perché il tuo cervello è concentrato su altri dettagli e quindi tu non
1: ma
0: vedi...
1: Ma se sto cercando l'ammorbidente, mica guardo se invece è morbido.
0: Te lo dice, scusa, eh.
1: Vai, senti, sentiamo.
0: L'oggetto non corrisponde al filtro mentale che stiamo usando
1: ma
0: per trovarlo.
1: Ma se sto cercando l'ammorbidente!
0: Ma tu stai cercando il tappo verde magari, e invece non è il tappo verde che devi cercare. Devi cercare quello lilla, perché l'ammorbidente che vuoi è alla lavanda, capito?
1: Ma perché lo sto cercando verde, scusa?
0: Ma che volone so io.
1: Ma scusa.
0: Mi fai delle domande.
1: Ma ho capito, ma perché io le leggo le ricerche.
0: Comunque,
1: non è che...
0: Rimaniamo sul packaging dei prodotti perché mi piace molto questa cosa qua. Non so se siete d'accordo anche voi,
1: Va bene.
0: Tipo, il prodotto di cui amate alla follia il packaging, cioè la confezione.
1: O al contrario, quella che odiate visceralmente.
0: Sì, mi
1: tipo,
0: piace.
1: Tipo, per esempio... Il chupa chupa è una roba che ancora oggi nel 2026, una roba per bambini, e i bambini devono usare i denti per...
0: Come fai ad aprire?
1: Credo che abbiano presentato ultimamente un'apertura facilitata nel 2026.
0: Dopo solamente 45 anni?
1: 45.
0: Sono arrivati in tempo.
1: Ma secondo me sono 145 anni che c'è il chupa chupa.
0: Allora, il prodotto di cui amate il packaging o al contrario lo odiate? Sì.

0: quei packaging che amate di quel particolare prodotto e che odiate di un altro particolare prodotto. Magari non stiamo lì proprio a fare dei nomi, perché non so, magari
1: e come no, cioè siamo qua apposta.
0: Ma non è che qualcuno si offende dopo?
1: Ma no, ma secondo me è libera espressione, cioè non posso dire. Io per esempio io uso Rummo e Molisana come pasta, e la pasta corta hanno fatto un sistema per richiuderla con una, un adesivo, pezzo di scotch,
0: sì, arrotoli un pezzetto di adesivizzi
1: che non attacca. Io ho sempre usato lo scotch a casa mio personale, che attaccavo e si attaccava. L'hanno fatto loro, tipo, dobbiamo fare anche noi, non attacca. Cosa me lo fai a fare? Ma non
0: che
1: farlo
0: dopo, quando vai a riaprire lo stipetto dove metti la pasta, trovi lo srotolino
1: aperto con l'elastico che ti saluta, ciao.
0: Sai cosa
1: sono
0: faccio
1: aperto,
0: io?
1: Ciao!
0: Hai presente quelle mollettone di ferro che si usano per tenere le risme di carta?
1: Sì.
0: Ecco, io uso quelle.
1: No, io elastici.
0: No.
1: Ho gli elastici. Arrotolo elastico. Cos'è che non vale l'elastico?
0: Disordinato.
1: Ma è disordinato?
0: No, non è bello da vedere. Se metti il mollettino è più
1: carino.
0: Ah,
1: il mollettone invece è meraviglioso.
0: Non quello per
1: i capelli. È arrivato l'esteta. Una roba che è nata per tenere le risme e lui ci lega la pasta.
0: No,
1: è meraviglioso.
0: Quelli neri con le alette di metallo. Quelli
1: da cartoleria.
0: Bravo, quelli lì.
1: No, da pasta, da cartoleria.
0: Sono perfetti, sono.
1: Certo.
0: Sentiamo chi c'è. Pronto.
2: Ciao, Disco Radio. Io odio tutti i packaging dei medicinali, perché puntualmente tu da qualsiasi lato lo apri,
1: vero,
2: ci trovi davanti le istruzioni.
1: Ciao, è vero,
2: Fabio,
1: hai ragione. E se lo apri e tu dici ok, aspirina, allora è dalla parte del sedere, no?
0: Sì.
1: Quindi prendo, tolgo il coso, prendo l'aspirina, lo rimetti dentro, che è inutile, bisognerebbe buttarlo, perché tanto chi lo legge vuole fare lì.
0: No, soprattutto come lo ripieghi.
1: No, chi lo apre? Ma va, no, lo togli solo per togliere la aspirina. Lo rimetti lì, tu ti ricordi, lo metto da dietro, da dove finisce la scritta aspirina, lo riapri dall'altra parte e lui si è spostato.
0: Certo.
1: Si è messo di là da solo.
0: Perché vive
1: lui
0: di vita
1: dentro,
0: sua. È così. Pronto?
3: Ciao ragazzi. Io odio, ma proprio odio, le bottigliette di plastica che hanno fatto adesso col tappo che non si può più staccare.
0: L'ambiente.
3: Perché le apri dal momento che le vuoi richiudere. È impossibile,
0: no,
3: cioè
0: però,
3: io ho sempre la borsa perennemente allagata.
0: Però posso dire,
3: è una cosa insopportabile.
0: Posso
3: ciao
0: dire?
3: Valentina da Brescia.
1: Falla finire, sta parlando.
0: Non mi interessa.
1: Posso dire? No, non puoi, va bene, basta, voglio sentire un altro messaggio.
0: No, ci dobbiamo fermare, in realtà, perché siamo in ritardissimo. Torniamo tra poco.
1: Ma no, dicelo.
0: Me la tengo.
1: No!
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autori Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
20: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
19: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
20: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
19: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
23: Info e sedi su renord.com.
24: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
25: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
24: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
26: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
27: Davvero?
26: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
27: Allora ci vado subito.
26: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
28: Disco Radio.
0: No ragazzi, ma questa è una rivelazione. Allora, leggo il messaggio. Ciao, odio il pack. No, non era questo. Dov'è che l'ho letta quella delle...
1: No, del tonno c'è un vocale...
0: Ah, e dov'è?
1: Apposito.
0: E dov'è?
1: Che è quello dell'880 finale. Di tonno. Però non hai refresciato.
0: Ma scusa, chi l'ha detta sta cosa del tonno?
1: Io mentre ascoltavo il vocale.
0: Ecco perché. Sentite,
29: ciao ragazzi, io invece odio le scatolette di tonno che non si impilano. Una volta che apri la confezione, poi hai tutte queste scatolette sparse per la dispensa perché non stanno una sopra l'altra. Ma è così difficile. Difficile farle impilabili. Ma ciao Laura da Lissone.
0: Ma non lo so io, ma perché non le fanno infilabili? Impilabili volevo dire.
1: Dove le vuoi infilare, Fabri? Però è vero, basta fare la parte sotto un po' più stretta che si infili su quella sopra.
0: Svasata e ti tieni. No!
1: Se non l'hanno fatto un motivo ci sarà.
0: Allora, qualcuno sostiene che esistano già.
1: Ah, di qualche marca particolare.
0: La Franci,
1: la Franci, la Franci, quella della Lidl.
0: La nostra psicologa dice che esistono già. Porca miseria, io volevo brevettarle.
1: Ma scusa, ma è tonno Lidl o ha un nome?
0: Non lo so cos'è.
1: Tipo Pio Mare, perché si chiamano sempre questi nomi.

0: radio nell'appuntamento con i belli svegli. Cosa?
1: Una domanda io.
0: Sì, cosa?
1: Relativa al packaging, eccetera. Perché sullo sul taleggio mettono la carta?
0: No.
1: Che poi con l'unghia devo tirar via la carta che non viene via, che io alla fine me la mangio.
0: Che se poi la tagli col coltello segue tutta la fetta e si appiccica.
1: Perché scusa, teoricamente, perché io immagino che voi siete di quelli lì germofobici che tagliano via la crosta e non la mangiano, che è la cosa più buona del taleggio in assoluto.
0: Se non viene via, chi se ne frega. Per me è come il brie.
1: È super edibile, la parte più buona. Quindi perché lo stai lì a cioè fammi una confezione che c'è la scritta sopra, no? La
0: soprattutto
1: carta
0: se mi dici che metti la carta apposta perché poi io posso mangiare la crosta, basta, cioè al limite sto lì un pochino più attento a togliere la cartina, ma poi non almeno è un'operazione sola. Invece e togli la carta e togli la crosta, no.
1: Sai che non ho capito il passaggio?
0: Se tu mi metti la carta perché protegga, no? E la crosta così diventa edibile, perché non si è sporcata nelle varie lavorazioni.
1: Ma no, perché, perché è solo sopra la carta, e sotto per esempio non c'è.
0: È vero, hai ragione.
1: No, è solo pubblicitaria evidentemente. Solo che io immagino un tempo, probabilmente veniva comodo, si metteva la carta sopra e poi la levavano perché non c'erano altre possibilità di packaging, capito?
0: Già, certo.
1: Ed è rimasta un po' nella tradizione. Ma adesso chi se ne frega, fammi una cosa in plastica, capito?
0: Qualcun altro che si lamenta della carta del formaggio, che ovviamente mi sono perso. Ah, ecco, io odio il packaging dello stracchino perché perde acqua da ogni dove. Federica da Vigevano.
1: Lo stracchino è
0: tipo il certosino, quella roba lì che è un po' acquosetto, no, quando lo apri.
1: Ma è dentro. Ah, perché
0: è dentro,
1: dentro
0: una confezione
1: una...
0: di carta. Sì,
1: sì, carta, è vero. Sì. Anche la feta ha quel problema lì che la apri ed è asciutta.
0: Sì.
1: E dopo due giorni inizia
0: piange.
1: A succedere. Si vede che si piange. mangiami, ti prego.
0: Io odio la confezione delle fette biscottate. Quando le apri non sai più come richiuderle. Si rompe tutta. E poi diventano posse. Baci dalla Giusy. È vero.
1: Ma tipo i 99 posse?
0: No, diventano... Voleva dire rafferme. Pronto?
1: Sappi che fuori onda Fabri si è molto seccato. Si dice rafferme.
0: Ma non è vero.
1: Posse, linguista.
0: Appunto.
1: Comunque io quando quelle del mulino bianco si richiudevano.
0: Sì, perché hanno lo strappino con l'adesivino.
1: Sì, hanno una linguetta
0: vero,
1: che si richiude.
0: Quella è abbastanza intelligente. A volte non appiccica così tanto però. È pronto? Pronto?
2: Io odio in generale il packaging della pasta perché non riescono a mettere il tempo di cottura
1: visibile, lo nascondono.
2: Sì, sì. Cioè, una volta l'ho trovato vicino al codice a barre, cioè ragazzi ditemi dove, che cavolo di senso ha mettere il tempo di cottura vicino al codice a barre.
1: Sì, perché lei ovviamente ha letto 99.947, cioè, l'ha cotta per due anni e ha detto vabbè adesso
3: forse adesso è pronto.
0: Ragazzi a tavola!
1: Sull'intro ve ne dico un'altra.
0: Cosa?
1: Da consumarsi preferibilmente guardare sul retro della confezione. Ma già che l'hai scritto scrivilo qua! Perché devo girarla?
0: Che poi non lo trovi comunque.
1: Ma porca miseria! L'escape room per sapere quando scade.

0: Cusa e di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Tre le vittime, tutte minorenni, sono di Paderno Dugnano, in prognosi riservata a una 17enne. Estorsioni, minacce ai lavoratori della bassa bergamasca, emanette un uomo originario del Bangladesh. Secondo le indagini coordinate dalla procura, numerosi connazionali sarebbero stati costretti a versare parte del loro stipendio. Omicidio suicidio in via Domodossola a Torino, vittima una donna di 39 anni e la sua figlia di 13, di origini rumene. La donna si stava separando dal marito. Ancora Torino, Iren corre ai ripari dopo i blackout degli ultimi giorni, più 40% dei consumi giornalieri sulla settimana scorsa, attivati 3 generatori in più. Andiamo all'Aquila, le sorelline scomparse trovate a Formia in carcere per sequestro di persona, la madre, il compagno e il nonno materno. Vediamo il tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende un lunedì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi alpini. Clima molto caldo ed estivo, con punte massime infatti che nei grandi centri urbani, specie Milano e Torino, toccheranno anche i 37 gradi. Minime ancora tropicali, con caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte. Nei prossimi giorni proseguirà questa fase stabile e di caldo. Restate aggiornati quindi sull'app di Trevi Meteo.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Allora, lunedì, momento in cui ci occupiamo delle pillole di psicologia con la nostra Francesca Belli. Buongiorno Francesca.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Buongiorno.
9: Che
11: buongiorno,
9: tra l'altro mi anticipa il tema della puntata di oggi.
10: Sì, adesso che sono finite le scuole, magari i ragazzi hanno più tempo libero, perché non parlare dell'utilizzo dei social e degli smartphone?
9: Ma certo.
10: Proviamo.
11: Con questo tono di sofferenza sotto, giusto?
9: Una base triste da mettere. Vabbè, ce ne occupiamo tra poco con la nostra Francesca Belli. Intanto arrivano Bob Sinclair e Kaiser.

0: Fino in fondo anche Bob Sinclair e Kaisa, che abbiamo riascoltato con I Can Wait, mentre siamo pronti per occuparci di psicologia. Psycho Killer, ma chi è? Francesca. Molto bene, tra l'altro abbiamo anticipato anche il tema delle pillole di oggi, che riguardano gli smartphone, sì, e i social.
1: Social, no? L'utilizzo, sì, esatto, di questi strumenti.
2: Nei giovani?
1: Sì, nei giovani, con ovviamente la partecipazione degli adulti e delle istituzioni che girano intorno ai giovani, tra cui anche la scuola. Come prima pillola io direi che dobbiamo uscire un po' dalla semplificazione per cui i social, i telefoni, i device sono diventati un po' il capro espiatorio del malessere dei giovani, no? Del disagio giovanile. Quindi la frase i telefoni, i social ci hanno rapito, hanno rovinato i nostri giovani, così. Anche perché
2: lo dicevano dalla televisione quando eravamo giovani, noi, per esempio,
1: esatto. Ricollegandoci anche a quello che dicevamo la volta scorsa, no? Sugli adolescenti, sono frasi che si ripetono, no? Di generazione in generazione. Ma in realtà quello che emerge anche da alcuni studi è che i ragazzi si rivolgono agli smartphone quando si sentono, direi tra virgolette, un po' abbandonati dal mondo adulto intorno. E quindi, se da una parte ovviamente i social e i device sono degli stimoli molto attraenti per i ragazzi, per i bambini,
2: sono ricompense continue,
1: esatto, esattamente, non c'è quel tempo di attesa, hai subito la ricompensa, dall'altra però, se non ho altre alternative, mi rivolgo ai social, alternative che siano ad esempio punti di aggregazione, come era l'oratorio estivo, come era la piazzetta del quartiere in cui
2: il gioco della bottiglia.
1: No, però è vero, sì, verissimo, sì. Gioco della bottiglia. Mi rivolgo al mondo digitale.
0: Ok.
1: E qui nasce un po' anche, diciamo, la contraddizione, un po' l'ipocrisia. Il genitore si trova a questo punto di fronte al dubbio del: allora vieto i social, vieto il telefono a mio figlio. Ma l'ipocrisia nasce dal fatto che siamo noi primi adulti a vivere circondati di social, di tecnologia, di gruppi WhatsApp.
2: Io?
1: Ma mi ci metto dentro anch'io.
2: Io ho guardato una volta l'utilizzo, sai che sullo smartphone puoi guardare quanto è utilizzato Instagram. È uscita un emoji con scritto basta.
1: La morte.
2: Tre quarti di vita, Fantini.
0: Perché noi diamo l'esempio e dovremmo anche magari occuparci di organizzare il tempo degli adolescenti in qualche modo.
1: Degli stimoli alternativi e poi essere abbastanza coerenti. Ad esempio, non me ne vogliano, però la scuola che vieta l'utilizzo del telefono durante l'orario di lezione, benissimo, fino alle 13. Poi dalle 13 la scuola è comunque presente online,
0: sì,
1: con registro elettronico, compiti online, gruppi WhatsApp su cui i ragazzi si possono condividere i compiti, i suggerimenti, eccetera. Quindi c'è un po' di scollamento, no? Un po' di incoerenza.
0: Ok.
1: E quindi
2: io, guarda, se posso dirti, Francia, che avendo due figli e entrambi usano l'iPad o il telefono a scuola, eccetera, l'unica cosa dove posso dare un attenuante è che diventa troppo facile switchare da qualcosa di, insomma, lo studio, che è quel libro che stai leggendo, a qualcosa di molto più divertente.
1: Certo.
2: E quindi quando tu hai una platea di 22 ragazzi, essere sicuro e controllare che non stiano giocando a Call of Duty rispetto a guardare quello che stai spiegando diventa più complicato.
1: Ma io su quello sono d'accordissimo. E poi mantenere una coerenza anche dopo l'orario scolastico,
0: per cui comunque gestirne l'utilizzo in tutte le fasce della giornata sarebbe cosa gradita. Allora, torniamo tra poco su questa cosa dei social e dei telefonini, insomma gli smartphone ai più giovani, perché mi pare che il tema, soprattutto l'estate, sia importante, con la nostra Francesca Belli, pillole di psicologia del lunedì, mentre abbiamo scelto anche la prossima canzone, 1994, l'avrete già riconosciuta, i Da Blitz, da sentire subito con Let Me Be.

0: 4 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, 9.52. Torniamo alla questione utilizzo smartphone, social, sì, eccetera, da parte dei più piccoli in questo periodo estivo. Con la nostra Francesca si facevano un paio di riflessioni.
1: Sì, le caliamo anche un po' più nel concreto, sì, eventualmente. Sì, no? Proprio perché abbiamo capito che forse demonizzare a priori lo smartphone e i device, l'utilizzo, no, dei social, non è proprio la strategia più funzionale. La domanda che mi aspetto da Omar è: e quindi come facciamo?
2: Quindi
0: eccolo lì,
2: quindi,
0: eccolo lì.
1: Esatto, anche perché i ragazzi, io immagino, in una fase di preadolescenza, adolescenza, richiedono, ma per la fase del ciclo di vita in cui sono, una certa quota di privacy. Hanno bisogno di quella riservatezza. Il genitore si trova magari tra i due estremi del do fiducia oppure controllo. Perché se controllo, leggo le chat, leggo tutto quello che fa e, non so, mi faccio il secondo account per controllare quello che pubblica, eccetera.
2: Sai che mi viene la pelle d'oca, l'orticaria, non ce la faccio, io non ce la faccio.
1: Però ci sono, Omar.
2: Se dico questo
1: perché è storia vissuta.
2: Certo, assolutamente. Io anche, se vuoi, dico dei nomi e cognomi.
0: No,
2: il mio classico.
0: No, non lo fare.
1: No, però il messaggio che arriva all'adolescente è: non mi fido di te.
0: Ok.
1: Certo. Più l'adolescente si sente controllato, più si sgama, più diventa furbo a nascondersi. E questo è assolutamente controproducente. Quindi che cosa fare? Lo smartphone, il social, eccetera, deve diventare uno strumento relazionale. Cioè lo dobbiamo utilizzare all'interno della relazione tra io adulto e l'adolescente. Quindi mi devo incuriosire, interessare, partecipare, anche perché gli adolescenti quelle briciole di condivisione le lanciano, dobbiamo essere noi adulti bravi a coglierle, quindi
2: sì. C'è da dire, Franci, che allora ogni tanto, adesso sono un po' più cresciutelli, eccetera, ma mi arrivavano con dei video: opa, guarda questo! Tutto bene, però io non capisco. Scusa,
1: però ti incuriosisci.
0: Lì ti volevo.
2: Tesoro mio bello, mi manca il contesto.
1: Bravo, non capisco, mi incuriosisco e vado avanti. Ti chiedo e apro un canale.
0: Io
1: poi
0: ho scoperto
1: ovvio,
0: da
2: seconda
0: poco
2: cosa,
0: cos'è
2: 50, ho 50 anni. Ok, quindi sono presbite, non in faccia al telefono, va bene? Devi tenerlo a un metro e mezzo se vuoi che lo veda il video, figlia mia.
1: Sì, però è interessante questo e si crea quel dialogo e quel confronto, posto che a monte ci deve essere quella fiducia per cui, ok, do in mano uno strumento a mio figlio, a mia figlia, ma mia figlia deve essere in grado di gestirlo questo strumento.
0: Quindi glielo devo insegnare.
1: Esatto. Quindi non c'è, diciamo, l'età giusta per cui un ragazzo può avere in mano, in suo possesso, un telefono suo. Ci sono delle linee guida dell'OMS che possiamo seguire. Però le domande che il genitore...
2: Tipo, non so, WhatsApp per esempio è vietato ai minori di 16 anni.
1: Esatto.
0: Beh, come tutti i social.
1: Sì,
0: credo.
1: Come tutti i social.
2: Per dire, no, però WhatsApp che potresti utilizzarlo, cioè non hai rischi, se hai solo i numeri e il tuo numero ce l'ha solo chi conosci, sì, non è come Instagram che può arrivare chiunque.
1: Sì.
2: Eppure anche quello anche è vietato ai minori di 16 anni.
0: Allora capisco...
2: Sidney Sweeney no, per dire.
0: Allora, Omar, per favore, capisco che l'argomento, come dire, meriti una riflessione ulteriore, ma dobbiamo sentire una canzone, non che sia più importante, per l'amor del cielo.
2: Ah no, Sidney Sweeney? Va bene, niente, no.

0: disco di Kid Khalif che si chiama Duro Tetete su Disco Radio. Mentre allora citiamo semplicemente il messaggio di Dario dalla provincia di Sondrio, che esprimeva il suo punto di vista rispetto all'utilizzo dei social dei giovani, no? Che spesso è motivo per isolarsi e non per socializzare. C'è qualcosa che possiamo dire a proposito?
1: Sì, avrei bisogno ore e ore per
2: un anno
1: per rispondere a questo tipo di domanda, ma sicuramente è un'altra tipologia di relazione che si sta costruendo.
0: Okay.
1: Una cosa non esclude l'altra.
0: Okay,
1: però
0: okay.
1: È proprio una micropillola.
0: Sì, sì, ma proprio appena appena, perché dobbiamo salutarci qui, purtroppo. Omar, c'era qualcos'altro che volevi aggiungere?
2: No, anche io il mondo, ma il mondo. Ovviamente ci fermiamo qua.
0: Cavolo, ma perché si è sempre così tirati, accidenti? Vabbè, lunedì prossimo, magari volendo possiamo anche tornare sulla questione di nuovo.
2: Se avete delle... non ci sarai lunedì prossimo?
0: Ah, 20... No, è vero, ce l'aveva detto la Francia.
1: Sì, vi avevo avvisato.
0: Ce l'aveva detto la
2: Ci
0: Francia.
2: Torneremo noi, da soli, va bene.
1: Ma io mi fido di voi, vi ho già dato delle buone pillole da dicembre che sono qua con voi, quindi so che tratterete bene questo tema.
0: Siamo sul pezzo. Grazie alla nostra Francesca Belli.
2: Non ci sarà neanche Marco?
3: È vero.
2: Ah, cavolo.
0: No, vabbè, la catastrofe.
2: Fabri, mi sono dimenticato di dirti una cosa.
0: Cosa?
2: Neanche io.
0: Ma dai, allora. Grazie alla nostra Francesca
1: Grazie
0: Belli, che
1: voi,
0: recuperate
1: ciao.
0: Anche sui social come?
1: Sul profilo Francesca Belli Psicologa.
0: In Instagram.
1: Okay, sì.
2: Ma non stateci troppo.
0: No, ci mancherebbe altro.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
3: Buoni Amazon?
2: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
3: Allora questa sì che è una bella partenza!
2: Fai il pieno di estate e di vantaggi. Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. I want it to be
6: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
10: Info e sedi su renord.com.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
12: Allora, siamo talmente in ritardo che corriamo anche con i saluti. Grazie Marco in redazione.
13: Grazie Marco.
12: Grazie al fantastico Fantini.
13: Grazie Omar.
12: Grazie anche da parte mia. Ci sentiamo domani dalle 6.
13: Grazie al mitico Fabri.
12: A domani.

0: 10 e 3 minuti. Sempre su Disco Radio, sempre in diretta in questo inizio di settimana. Buongiorno a tutti, un piacere ritrovarvi, accompagnarvi da qui per le prossime 3 ore. Io sono Olga. Musica a volontà come sempre, troviamo le nostre hit più ritmate della città. Non posso non ringraziare e salutare i belli svegli, baci, abbracci. E non posso non salutare velocemente anche chi fosse già arrivato laddove doveva arrivare. Il viaggio per noi continua, novità musicale. Alesso e gli One Republic, questa è In Your Eyes.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

così vi accogliamo in questo lunedì 22 giugno con i suoni di Alesso di One Republic, che si chiama In Your Eyes. Allora, felice di ritrovarvi, almeno mi auguro, rilassati, ritemprati dopo un bel weekend di piacere, un weekend di sono stato con le persone a cui voglio più bene, ho fatto le cose che più mi andava di fare, ma anche di impegni sicuramente. Saluto quelli che, guarda, faceva così caldo e io patisco così tanto il caldo che la sola idea di sollevare il mignolo destro mi mandava in agitazione, quindi per tanti immagino un weekend da spalmation in luoghi freschi, magari anche a casa propria. Detto questo, il 393-800-3000 è sempre lì per comunicare con noi e con voi. Avremo uno spazio dedicato al cinema anche in questa giornata. Un bel viaggio nella strada del ritmo tra poco. Intanto Kygo, questa è That's When You Know.

0: Cisco Radio, 10 e 13 minuti nel nostro viaggio lavorativo, immagino per tanti di noi, Matt Sassari con Provide For You, ma essendo il 22 giugno già si sente parlare di vacanze, c'è cioè chi è partito, chi sta partendo, chi sta facendo il conto alla rovescia, quindi per i viaggi di piacere che sono con noi proprio in questa mattinata, magari lunghi viaggi di piacere, in questo caso l'applicazione può aiutarvi perché possiamo portarvi, grazie all'applicazione che non ha limiti di frequenze, non so, possiamo andare con voi fino in California, fino alla Sicilia, possiamo arrivare fino alla Spagna, fino alla Francia, quindi scaricatela. Tra poco vi portiamo nel 1999 con il nostro Rhythmic History.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
22: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
21: Davvero? Anche per me?
22: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
21: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
25: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
24: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
26: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
27: È l'auto che sceglie.
0: Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
26: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
27: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
28: Disco Radio. Buona settimana, scegliamo la danza storica per rivivere anche un po' le emozioni, la spensieratezza legati a grandi hit con le quali siamo cresciute. Abbiamo scelto dal 1999 Sunshine and Happiness. History.

Lopez, David Guetta con Save Me Tonight. Ben ritrovati e buongiorno. Un abbraccio anche a Jennifer Lopez, che comunque ha condiviso solo recentemente le sue enormi difficoltà che ha avuto nella gestione del divorzio con Ben Affleck. Lei dice: ci ho creduto molto, è stata durissima, ma durissima, durissima, nonostante, insomma, poi il tempo passa. E come si dice, il tempo è, insomma, una cosa che può aiutare tutti a superare un po' qualunque cosa. Fondamentale, ecco. Nel nostro viaggio di piacere vi accompagniamo anche con Alok. Abbiamo Club Bizarro su Discord.

0: sei loco conmigo, io spero, Fabrizio Gaglias.
1: Ma io sono loco in generale, diciamo così, contigo.
0: È che ti sogno.
1: Mi hai sognato.
0: E ti raccontavo.
1: E mi dispiace per te, comunque è un incubo.
0: Ma dai, ma che
1: io ho sognato Matteo Apis, poi gli racconterò il sogno.
0: Davvero, siamo una grande famiglia su Disco Radio, ci sogniamo pure, manco lì ci moliamo, cavolo. Senti un po', la musica è compagna indispensabile per tantissime cose. Mi dici cosa fai tu con la musica? Cioè quella cosa che tu non puoi fare senza la musica?
1: Io faccio tutto, lavoro anche con la musica, in redazione abbiamo la radio accesa, per cui faccio tutto con la musica.
0: Ascoltatori, cosa fate con la musica voi solitamente nella vostra vita? Perché tra le tante cose che si fanno, c'è pure quella.
1: Quella lì, beh, sicuro.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: È tornato per noi, l'avete sentito, anche Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. È accusato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, il ragazzo di Cormano, alla guida dell'auto con 9 persone a bordo, finita nel canale Viloresi a Senago. Da questa notte in carcere a San Vittore, 3 le vittime, tutte minorenni, sono di Paderno Dugnano. Sono riprese le ricerche del 28enne scomparso nell'Adda a Medolago. Il ragazzo era con un amico di 27 anni che invece è riuscito a guadare il fiume. Avrebbe costretto con minacce numerosi connazionali a versare parte dello stipendio. Nella bassa bergamasca immanete un uomo originario del Bangladesh. Omicidio e suicidio in via Domodossola a Torino. Vittime una donna di 39 anni e sua figlia di 13. La donna si stava separando dal marito. Smartphone, microtelefoni, farmaci per trattare la dipendenza da oppiacei sono stati sequestrati nel carcere di Torino. L'operazione è della polizia penitenziaria. ATM ha confermato lo sciopero di venerdì 26 giugno a Milano. Metro, bus e tram a rischio. Tra le altre notizie, L'Aquila, le sorelline scomparse trovate a Formia in carcere per sequestro di persona, la madre, il compagno e il nonno materno. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Quindi la cosa che voi fate sempre con la musica, cioè voi non fate quella cosa senza

0: Biscotto, c'è su Disco Radio come Olga alle 10.46 nel From Disco to Disco appena ascoltato. Cosa fate con la musica nella vostra vita? Cosa generalmente fate solo con un sottofondo musicale? Perché poi ognuno di noi qui c'ha la sua storia. E arrivano già dei messaggi interessanti alle nostre coordinate.
1: Ciao,
0: per esempio.
1: Guarda, io quando guido ho sempre la musica, sempre Disco Radio accesa. E ascolto anche Disco Radio quando vado in palestra, nella mia palestra di casa, sempre.
0: Ottima scelta, direi, no? La musica può trasformare una corsa, un allenamento più o meno pesante in palestra o nella palestra di casa, una camminata in qualcosa che pesa di meno, in qualcosa che passa decisamente più velocemente. Diverse ricerche hanno dimostrato che allenarsi con la musica può aumentare la performance e ridurre anche la percezione proprio della fatica, motivo per cui non si possono usare gli auricolari con musica nelle gare sportive, no? Perché la musica è proprio considerata un doping naturale, pensate un po'. Tanti già la usano ovviamente mentre fanno quello che devono fare, come questo ascoltatore, ma sono tantissimi messaggi arrivati che parlano ovviamente: io cammino, io corro, io mi alleno con la musica. Se correte in giro, poi ricordatevi però di tenere il volume su un livello in cui riuscite ancora a sentire l'ambiente per un discorso di sicurezza. Detto questo, se dovete invece iniziare a fare sport, a camminare, a correre, o avete appena ripreso, usate magari la musica per motivarvi, funziona davvero tantissimo. La musica anche come doping naturale per chi fa sport. Intanto, cosa fate voi con la musica? 393-800-3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
13: Garage Flex, buongiorno.
14: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
13: Che veicolo?
14: Un due posti.
13: Ok.
14: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
13: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
14: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
13: Mi sta un po' confondendo.
14: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
15: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: Quanti ascoltano musica mentre fanno lavori di casa, facendo domestiche, stirano? Veronica, una di noi, ovviamente, mentre vado a camminare sempre con la vostra musica. Pure io.

0: What a feeling! Alex Gaudin e Kelly Rowland ritornano al nostro disco radio con questa super hit. La musica ha un effetto dopante, lo sappiamo, per questo in tante competizioni sportive è assolutamente vietata, però la usiamo per fare un sacco di cose, per muoverci, per lo sport, per in palestra, per camminare e per correre sicuramente, ma anche per tanti ascoltatori, per esempio chi lavora viaggiando, ascoltando perennemente disco radio, lavora ma ascoltando disco radio. Saluto Federica dalla provincia di Como, dice: guarda, io cuccio con la musica e mi aiuta tantissimo. Sono le 11.
1: Disco radio.
0: Musica vitale per tutti.
2: La musica per me è un'altra mia appendice, anche perché la musica da quando mi alzo per fare i mestieri, per fare per il lavoro, quando vado in giro, il tempo libero, mentre cucino, ma soprattutto mentre faccio sesso e mentre faccio all'amore. Ciao, un bacione, Monica da Seregno.
0: Grande Monica, buona giornata, sarà sicuramente infuocata. La novità di Hugel, Email Angel e Ultra Natale, ascoltiamo, si chiama Moving to the Sun.

questa Move into the Sun. Quindi ci muoviamo in direzione detta così del sole, mi dicevo che già fa caldo. Cerchiamo un po' di ombra, sicuramente cerchiamo un po' di alberi, un po' di freschezza, un po' di natura. Però ci muoviamo in direzione della luce, questo è un po' il significato simbolico. La musica è indispensabile per vivere, è vero? La musica è vita. Nella vostra vita cosa fate principalmente con la musica intanto? Questo vi stiamo chiedendo. Cake, buddy.

Faccio il loco loco, 19 minuti, viaggiamo, lavoriamo, viviamo ascoltando la musica in generale, Disco Radio in questo momento con le nostre hit più ritmate della città, con la mia voce, come Olga, le prossime ore, se volete, le condividiamo fino alle 13. Intanto, ovviamente, abbiamo visto come per gli sport la musica, è una sorta di doping naturale, tante palestre sono proprio sintonizzate su Disco Radio per questo, perché la nostra è una musica molto energica. Ma devo dire che tanti lavori, negozi, insomma persone che lavorano in ristoranti o in altre situazioni scelgono la musica per lavorare meglio, avere un mood e un'atmosfera, come dire, energica.

0: 2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
14: Davvero?
15: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
14: Allora ci vado subito.
15: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Estate alle porte?
16: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Ecco qualche esempio.
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
18: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
16: Peugeot 208 da 17.990 euro.
18: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
16: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
18: Info su denicar.it.
0: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
21: Disco Radio.
22: Fortuna che c'è la dance story, che arriva una ventata d'aria fresca proprio con il nostro ritmi fisso, rigodiamocelo tutto quanto con la voce di Alexa, una voce strepitosa lei. Dal 95 c'è cioè Me and You.
23: Rhythmic History.
24: Me and You.

anche John Martin si sente in questa All My Life, 11:22 minuti, perché diciamo la verità che la musica dance, che ha tutta questa energia, tutto questo entusiasmo, ruota comunque attorno a un tema che è cardine, che è il sentimento d'amore, che qui è espresso in tutta la sua prepotenza e forza, ovviamente con la giusta energia. Per questo su Disco Radio viaggiamo anche leggeri. Willy William, trompetta!

0: radio alle 11.28 minuti con Bibi Rex e con Faithless. C'è anche New Religion tra le nostre hit. Per fortuna che il lunedì parliamo anche di cose fresche, di cose da fare che ci permettono di goderci un po' una situazione comfort, perché diciamo che comunque la stagione calda è meravigliosa, però un po' la stiamo patendo, non tutti, io no, minimamente, ma la maggior parte del mondo sì. E quindi quale attività se non il cinema, spazio che noi dedichiamo al lunedì, potrebbe essere un momento di refrigerio, di disincanto e di sogno? Vi portiamo tra poco al cinema a scoprire i film più visti del weekend.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Su Disco Radio per noi è arrivata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
3: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Ha investito con la sua auto e ucciso un quarantenne nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo nel milanese, in manette un 31enne. La vittima in precedenza avrebbe esploso due colpi con una pistola, risultata salve contro il padre dell'arrestato. L'appuntamento per un chiarimento legato a una ragazza. Si trova nel carcere di San Vittore ed è indagato per omicidio stradale aggravato il 18enne di Cormano, risultato ubriaco alla guida dell'auto finita nel canale Villoresi a Senago, nel milanese. Morti 3 17enni di Paderno Dugnano, a bordo erano in 9. A Torino il processo sulle presunte irregolarità nella successione dell'avvocato. Parte civile la figlia Margherita Agnelli, tra gli imputati il nipote John Elkann, presidente Stellantis. Scioperi dei mezzi pubblici a Torino, mercoledì si ferma il GTT, ATM a Milano lo farà venerdì. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni nell'Ebur, strada spianata per l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: E adesso cosa succede? Come va a finire? La verità è che non lo sa nessuno. È da venerdì notte, la notte tra giovedì e venerdì, quando Trump ha affidato a una breve intervista la sberla a Giorgia Meloni, che tra colpi e colpi di risposta si va avanti con un crescendo, come tutti sappiamo, è diventato veramente pesante. Come si può ovviamente attaccare il premier di un paese e il paese intero, perché tutta l'Italia è attaccata, le posizioni dell'Italia rispetto agli Stati Uniti, e dall'altra parte ovviamente viene attaccato certo Trump in quanto Trump, ma Trump è il presidente degli Stati Uniti, la figura che per la Costituzione americana rappresenta davvero un'intera nazione con il suo potere esecutivo. Ma è chiaro che la ragione sta dalla parte italiana e non per simpatia o antipatia nei confronti dell'uno e dell'altro, perché l'attacco, come ha spiegato Trump ormai 3 volte di fila, è all'Italia perché non ha concesso le basi per poter rifornire i cacciabombardieri che andavano a bombardare l'Iran. In una guerra che Trump e gli Stati Uniti hanno deciso con un alleato, Israele, ma non con gli alleati stabili, ovvero i paesi della NATO in Europa. Quindi l'Italia, che non sapeva dell'attacco, che non è stata richiesta di condividere o non condividere quell'azione bellica, non aveva nessuna possibilità, stando ai trattati internazionali, anche in caso di buona volontà, di amicizia, tutto quello che volete, di concedere l'utilizzo della base di Sigonella, perché di questa stiamo parlando, ai caccia americani. Ci voleva un trattato nuovo, ci voleva una riunione d'urgenza, ci voleva un passaggio parlamentare, non so cosa ci voleva. Sicuramente non si poteva darlo alla chetichella. E bene è stato fatto, tra l'altro per una guerra sbagliata, dal mio punto di vista, a non darlo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Andiamo al cinema tra poco a scoprire i film più visti da voi nel weekend. Subito From

0: Disco Radio, con me Olga abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate, ascoltate senza alcuna interruzione. Questo è il bello, un viaggio pieno di musica con i Venga Boys, con Casango, con Alice Merton e con anche BTS e Suga per questa Swam. Andiamo al cinema, come ogni lunedì ci aspetta lo spazio dedicato ai film più visti del weekend. Chissà mai che vi invogli per una serata un po' diversa, un po' alternativa. Terzo film più visto è stato, è tornato Scary Movie. È il sesto capitolo della saga di film parodia di Scary Movie, appunto. Il secondo film più visto è stato un film di fantascienza, thriller, è Disclosure Day, film diretto da Steven Spielberg, quindi parliamo di livello alto, ambientato ai giorni nostri, in mondo in preda al caos e sull'orlo della terza guerra mondiale. Daniel, il protagonista, fugge dopo aver sottratto alla super segreta agenzia governativa per cui lavora dei materiali riservati, e da lì poi si dipara tutta una trama insomma che deve essere seguita con una certa attenzione. E invece c'è l'animazione che torna a dominare il box office e lascia indietro tutti i rivali della stagione. Infatti al primo posto troviamo Toy Story 5. Non occorre aver visto anche gli altri film di Toy Story, ovviamente, però diciamo che se te li sei visti poi alcuni dettagli appaiono decisamente più chiari. Avventura, commedia, family, animazione, un film da vedere con la famiglia, con i bambini, da soli, in coppia, a chi piace insomma il genere film d'animazione.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Siete voi, il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un due posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: Buona settimana, buon viaggio. Ci ritroviamo tra i suoni rinfrescanti di Disco Radio. Appunto, abbiamo scelto anche questa Talk to You.

0: Jessie J e B.O.B. ritornano su Disco Radio. Abbiamo parlato di cinema, film più visti al cinema. Saluto Christian, che è sempre un passo avanti, che mi dice: guarda, io ho già acquistato i biglietti per Supergirl, che è un film. Mezzogiorno, un minuto.
1: Disco Radio.
0: È un film che uscirà a brevissimo, uscirà tra qualche giorno, il 26 giugno 2026. È un film che ha a che fare con tutto il mondo dei supereroi. Praticamente è Superman al femminile, come dice Supergirl. Cioè, super lei, ecco, super lei. Da vedere, sicuramente qualcosa di nuovo nel mondo, insomma, dedicato a chi ha effetti speciali e poteri speciali. Come i nostri poteri speciali. Novità musicale, John Summit.

novità di mezzogiorno, mezzogiorno e 5 minuti, sapete che ogni ora inizia proprio con un disco nuovo, questo è per essere un po' più aggiornati sulla musica che insomma possiamo ascoltare anche quest'estate. Abbiamo scelto la hit di John Summit, che è questa proprio, Shades of Blue. Tra l'altro, proprio questa sera sarà in live DJ set, quindi si esibirà live a Ibiza in Spagna. Magari qualcuno di voi ha in ballo un viaggio verso le Baleari, Ibiza, Formentera, Maiorca, Minorca. Questa sera lui sarà da quelle parti. Intanto, come procede la mattinata? Come procede la settimana che è appena iniziata? Caldata, ma direi tutto sotto controllo. E intanto viaggiamo spediti a ritmo di musica, energia pura, che arriva dalle hit più ritmate della città. È sempre un piacere accompagnarvi. Dalle 10 alle 13 la mia voce vi accompagna. Sono Olga e c'è anche Robin Schulz.

0: I suoni di questa Release the Pressure ritornano su Disco Radio nella pausa pranzo, che Xavian e anche Calvin Harris, che rimane, da quanti anni lui di fatto è il DJ più pagato al mondo? Non lo so, ma nella classifica sta lì in cima da un bel po'. Successi planetari, tour internazionali, esclusive residenze nei club di Las Vegas, cioè delle cose pazzesche. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Su Suzuki.it.
8: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
20: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
22: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
23: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Disco Radio!
0: La dance storica ritorna in questo appuntamento e tutte le sere dalle 21 per un'ora, se volete godetevi il viaggio in compagnia del Rhythmic History in versione estesa. Dal 98 abbiamo Can't Get Enough.
2: Rhythmic History.

Disco Radio, mezzogiorno e 22 minuti nel nostro viaggio anche all'Off e Khalid, quelli di Dive Into Me, pausa pranzo, già solo il suono di queste parole, perché le parole sono sempre degli incantesimi, anche nella loro semplicità di parole quotidiane. Pausa pranzo, pausa pranzo, sono due parole che unite ti fanno per voglia di respirare, sorridere, cioè predispongono il tuo essere in sentimenti benevoli, quindi godiamoci a questa pausa pranzo con anche David Guetta in questa Upside Down. This is a-

0: anche questa Wake Me Up, meravigliosa. Un sodalizio artistico e anche di amicizia, che c'era tra i due sicuramente. Una cosa simpatica che riguarda proprio questo brano, curiosa, è che è stato scritto in poche ore a casa di Avicii, e che poi anche allo Black, che ne ha scritto invece i testi, stessa cosa. È arrivato lì, ha sentito la musica e ha scritto i testi in soli due ore. Quindi spesso dietro a una hit che sentiamo di successo ci sono settimane, mesi di isolamento, lavori, arrangiamenti, sistemazioni. Altre volte è quasi un buono la prima, quando c'è l'ispirazione giusta. Quattro hit tra poco, un From Disco to Disco strepitoso sta arrivando su Disco Radio.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: 4 hit su Disco Radio, From Disco to Disco, parte con Jane. Abbiamo scelto

0: questa gira fra De Palma, Anitta e Mischilla su Disco Radio, nel From Disco to Disco, appena suonate, ascoltato quattro hit, le più ritmate, appena senza interruzioni, insomma, in questo bellissimo quartetto. Già il nome secondo me rende molto bene, si chiama Sere d'Incanto. Sere d'Incanto ci porta su una delle terrazze più famose e più belle del mondo, italiane, che è la terrazza del Duomo di Milano. Da quanto tempo non vedete o andate sul Duomo? Saluto chi non c'è ancora stato. Ragazzi, questo è l'anno giusto, questo è il momento giusto e questo è l'evento giusto, perché ogni giovedì da giugno a settembre le terrazze del Duomo ospitano concerti dal vivo all'ora del tramonto. Un'occasione sicuramente per salire in un posto che è incantevole, per vedere Milano da una prospettiva diversa, per passeggiare tra le guglie, per ascoltare anche musica con una vista che solo la vista vale secondo me la salita. Quindi l'appuntamento è sulle terrazze del Duomo tutti i giovedì fino a settembre. Poi i concerti sono arrivati ad avere delle cifre spaventose. Qui il prezzo è un prezzo fattibile per tutti, perché ve lo dico, sono 20 euro l'intero e 10 euro ridotto. Il sito è Duomo di Milano con tutte le informazioni. Secondo me è un bel regalo da fare o anche da farsi, perché no, un concerto un giovedì d'estate sulle terrazze del Duomo di Milano. E poi raccontatemi, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri

0: consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Tutti sulle terrazze del Duomo per un bel concerto d'estate ogni giovedì sera. Intanto tutti in viaggio, a ritmo di musica, su Disco Radio c'è anche Jamaican.

I The Bausa con Magnetic, una hit che vuole diventare appunto magnetica anche in quest'estate. Loro sono un trio che arriva dai paesi più freschi, decisamente. Un trio che arriva dalla Finlandia, che insieme fa musica a questi livelli. Martin Garrix e Ed Sheeran, c'è anche Repeat It. Stay.

0: fino all'ultimo suono. Shakira è perfetta per salutare il nostro Gian Gian Gian.
1: Buona
0: settimana, buon lunedì, buon sole, buona estate, caro mio Don.
1: Buon Natale, a questo punto anche buon Natale, che
0: e
1: ti frega.
0: E anche buona giornata mondiale dello yoga, che è stata proprio ieri.
1: È vero, è vero, la giornata mondiale dello yoga. Oggi invece facciamo quella dello yogurt, che vi ricordo è meglio greco.
0: Fresco.
1: Perché ha più proteine, fresco in estate, lo metti con la frutta, diventa praticamente un dolce, un gelato. Buono, lo yogurt è una cosa che ti accompagna tutto l'anno.
0: Io oggi, a proposito di cose insalatona. Ecco. Io parto con l'insalatone pregio, però quelle veramente con dentro anche la casa.
1: Ah, ecco, è ottimo, sì. Pezzi di intonaco e muro, mia suocera, tutta l'insalata dell'una.
2: Disco Radio.
0: Peli di micio, qualunque cosa costiva. Sì.
1: Allora, i peli di micio oramai fanno parte della mia dieta, come quelli di tutti noi che abbiamo dei cuccioli in casa, c'è poco da fare. Certo. Va bene, ragazzi, benvenuti nella nostra family, grazie a tutti gli amici che sono stati con noi, che sono stati a vederci al Disco Radio Party per RDS che abbiamo fatto a Rimini. Il party! È stato bellissimo, ho tantissima gente, ragazzi, più di 30.000 persone, una cosa meravigliosa per sera, peraltro, perché sia venerdì che sabato per la Notte Rosa, insomma, la Riviera, bella, piena di gente, di divertimento, ma adesso quella stessa carica ed energia la portiamo in radio. Partiamo subito per le prossime tre ore con la novità di Bebe Rexha e David Guetta. Si chiama Sad Girls.
0: Come dici Bebe Rexha, tu non lo dici nessuno. Lo ripeti?
1: Bebe Rexha.
0: Ciao.

Girl, Baby Rich insieme a David Guetta. In casa Disco Radio sono le 13, 3 minuti e 33, come i trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 trotterellando. E adesso che mi sono fatto lo scioglilingua del giorno, sono pronto per iniziare la diretta. Ragazzi, oggi parleremo di tantissime cose meravigliose, parleremo di estate, l'estate che arriva, parleremo del non è mai troppo tardi, di corsi e ricorsi della vita, errori fatti in viaggio, ma la prima cosa di cui parlare è il caldo. È l'ora più calda del caldo, della giornata più calda del caldo dell'anno. E allora giro di cruscotti, Disco Radio Lovers. Fuori il nome, fuori la foto se volete, la temperatura sul vostro cruscotto in questo momento. 393 800 3000, vai coi cruscotti!

0: Anima e Joji con Beautiful. E proviamo a sentire, ragazzi, quali sono i cruscotti più caldi degli italiani in questo momento. Dani da Alba parte con 39 gradi e dice: si muore, ma tranquillo Dani che c'è di peggio. Tony da Milano insieme a Paolo da Torino, entrambi a 40 gradi. Scatta sulla fascia da Ozzano al Monferrato un cruscotto a 36 gradi. No, niente, 39 a Cermenate, 37, 39 a Merate, direzione Abruzzo. Un abbraccio da Daniele con 39 gradi. Ancora,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Don Francesca, ciao. Da Abbiate Grasso, Abbiate. 33 gradi.
0: 33, però 33 si è freschino ancora.
2: Ciao, Don Ches, buongiorno, Marco da Ro.
0: Ro.
2: 41 gradi.
0: 41? Dirigadissimi. E adesso Henry.

0: for this.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
11: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
10: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
18: Piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
19: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
20: Disco Radio.
21: Yeah.
0: arrivato il tempo in cui si allaccia la cintura di sicurezza, perché si ritorna bambini indietro nel tempo sugli ali della musica. Non è un sogno, perché i sogni ti rendono vivo. Dreams will come alive. Balliamo così con i Two Brothers on the Fire Floor.
2: Rhythmic History.

0: Ma che fa così tanto caldo che mi guardo e mi manca l'aria. Quanti gradi? Cruscotti caldi?
1: Passati nemmeno 4 minuti.
0: 4 minuti, Dani d'Alba 39 gradi e Simone 41 i gradi da Riccardo da Brescia, dice questa è cattiveria. Il Corriere dei Ivrea, ciao Don, benvenuti nella nostra famiglia. Cruscotti caldi.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Tony da Torino.
0: Ciao Tony da Torino.
2: Settimo torinese.
0: Sì, allora.
2: Cruscotti.
0: Sì.
2: 36 gradi.
0: Ah, 36.
2: Ando, fa caldo.
0: Fa caldo.
2: Sempre, sempre, disco radio.
0: Bravo.
2: Buona giornata a tutti.
0: Oh, sì,
2: fa caldo.
0: Ma povero Aldo, tutti a prendersela con questo Aldo. Fa caldo di qua, fa caldo di là. Povero Aldo, ragazzi. Cioè, con calma. Comunque 36 gradi, mio caro da settimo torinese, mi spiace dirtelo, ma rispetto ai... Non te lo posso dire perché ce ne sono di... freschino, 37. Quasi un brivido sulla schiena.
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: Cash, oui. Sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Già ragazzi, proprio lui con la sua voce, il mio fratellino Bob Sinclair.
2: E mentre mangiate un'insalatona, sì, o un'insalata, sì, io ascolto Don Cash e Disco Radio. Bello. Che è la mia radio tanto amata.
1: Ma anche
3: ciao,
1: riscaldata.
3: Don,
1: salve,
3: ben arrivato e buona settimana.
1: Buongiorno.
3: Visto che parlate di papa, io di oggi ho una bella caprese con la mozzarella di bufala. Oh. Ciao, Don!
1: Ciao, bro! Comunque, ragazzi, i cruscotti caldi non si mangiano. È il giro di cruscotti dei Disco Radio Lover. Cioè, quanti gradi sul cruscotto?
2: Pronto? Ciao, grande Don. Ciao, Francesco da Torino.
1: Quanti gradi?
2: 37 gradi.
1: No, 37 è poco.
4: E adesso è arrivato il Don. Wow.

0: stato il momento dell'errore. L'abbiamo pensato tutti insieme, abbiamo sbagliato. Allora, Gian Maria da Setriano si presenta con un delicatissimo 36 sul cruscotto, però 36 rimanda da settembre. Leonardo da Castano Primo, foto che testimonia 42 gradi sul cruscotto. Ancora.
1: Ciao grande Don.
0: Ciao Brody.
1: Francesco Latoino.
0: Quanti gradi?
1: 37 gradi in questo momento.
0: 37.
1: Fa caldissimo. Un abbraccio.
0: Poverino. Poverino tu, poverino Aldo, e fa caldo di qua. Ancora leggiamo il direzione Abruzzo, un mega abbraccio a Daniel da Novara. 45 gradi e non sentirli. 39 i gradi di Merate per Giovanni. E ancora, aspetta che devo leggere che si vede piccola la foto. 41, appena uscito dai box, Don, 39 a Cermenate. Il nostro amico Giovanni D'Alecco, anche lui, 40 gradi. Da Ozzano Monferrato d'Alba, 41 i gradi sul cruscotto. Da Torino, Paolo, 40 gradi. Robby, il Corriere dei Ivrea, Don, superati 41, credo ci sia scritto cattiveria.
2: Passati nemmeno 4 minuti.
0: Dall'uscita del box a 41 gradi, ottimo.
3: Bollate 41.
0: Pure lei.
3: Ciao.
1: Salve. Buongiorno a tutti. Salve. Ragazzi, potete mandare tutte le temperature che volete, ma finché studio aperto non dice che bisogna stare a casa nelle ore più calde. Non è ancora arrivata l'estate.
0: C'è ancora speranza.
4: Ciao Don, Giuseppe. Ciao. Da Milano. Ciao, zona Beppe. Baggio, allora. 36 cucuzze.
0: 36 cucuzze.
5: Don, ho ritirato la macchina adesso, sì, sul posto di lavoro con i finestrini abbassati.
0: Sì.
5: 47 gradi.
0: Raga, 47 qui chi la batte? 28 Claudia Ballabio. 28 Claudia, c'è freddo. 28 devi mettere
6: ciao,
0: la giacca.
6: Don.
0: Ciao,
6: un saluto dalla Valle d'Aosta.
0: Oh, Valle d'Aosta, confidiamo in te. Da Valle, ci sarà fresco oggi in Valle d'Aosta.
6: 28 gradi.
0: 38.
6: Il mondo all'incontrario. Sembra di essere in meridione qua.
0: Allora devi dire merda, che siamo in Valle d'Aosta. Ci sono 38 gradi.
7: Ciao Don.
0: Salve.
7: Molto caldo.
0: Molto calore.
7: A Tolaro, dentro l'officina. Zica. Sono 39 gradi. No, 30, aiuto, qua, qua.
0: 39 il percepito in officina sarà 50.000.
7: Gelato. Ghiacciolo.
8: Sì, 37 gradi nel traffico percepiti 50.
0: Eccetto. Yves da Milano.
6: Ah, che caldo!
0: Antonio da Asti 41 e Yves da Milano, ragazzi, chiudiamola così con 46 gradi.
9: E adesso è arrivato il doc.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario, fratelligiacomel.it.
7: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto

0: Il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
1: Voglia di musica, voglia di ritornare indietro nel tempo, di sentire la migliore musica e le hit più ritmate dal 90 ad oggi? Beh, per quello c'è Disco Radio con lo zio Don Cash. Fra un attimo ancora le vostre voci e i cruscotti, ma ora Kygo.

0: Mamma mia, che pezzone che sta di estate. Watch out for this. Boom, yeah. Major Lazer in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora, leggiamo un po', anzi, sentiamo un po'. Claudio da Cermenate, la temperatura di oggi, foto del suo cruscotto 42. Salve, chi è con me?
1: 42 gradi. Dove? Andrea da Milano.
0: Milano, ancora, salve.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: ciao
0: a lei.
2: Buon, ciao a tutti.
0: Ciao, bro.
2: Paola.
0: Paola,
2: dalla
0: ciao,
2: provincia di Vercelli.
0: Sì.
2: Sono appena entrata in macchina, l'ho lasciata al sole. Oh. 41, adesso sta scendendo.
0: Quant'è?
2: A 38.
0: Oh.
2: Sembra una cotoletta, ragazzi. Ciao,
3: ciao,
2: buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Dario,
0: ciao Dario.
3: Lo scotto segna 35 gradi.
0: 35, vogliamo a Monza, 39 gradi. Ancora Grugliasco, Torino, 43. Gradi ad Alba, 41 per il nostro amico Nico, 42 Vittorio, mi sto sciogliendo. Chissà con una temperatura del genere come potrebbe sopravvivere un Dracula. Non lo so, facciamocelo dire da Team Impala, Genie e Boys Noise.

0: È arrivato il tempo della musica di nuovo, ma soprattutto è arrivato il tempo in cui i nostri ascoltatori si fanno sentire al 393-800-3000. Prima, Dracula, c'è bisogno di sole?
1: No. Dracula proprio anche noi.
0: No, oggi mi sa che proprio come Dracula di prima il sole per noi non c'è. Comunque ragazzi, dalla regia mi comunicano che è arrivato un orario importante, l'orario del caldo, perché sono arrivate le due.
2: E adesso è arrivato il dog. Adesso è arrivato il dog.
3: Disco Radio.
0: 14 un minuto per essere esatti. Mancano 50 secondi alle 2:22. La nostra family del pranzo oggi sta facendo il giro dei cruscotti caldi. Per un attimo però mettiamoli in pausa, perché vi faccio una domanda specifica. Voglio sapere qual è stato l'errore di viaggio. Vi è capitato di fare un errore di viaggio? Te che ne so, dovevo andare a Macerata, mi sono trovato a Messina, dovevo scendere a Forlì e sono arrivato a Viareggio. 393-800-3000, errori di viaggio per la nostra sigla live. Ricordandovi che il bello come la verità è negli occhi di chi guarda, la nostra novità si chiama In Your Eyes di Alesso e gli War Republic.

0: Roma di Alba insieme al suo collega Germanetti. Germano,
1: salve.
0: Ci sono 37 gradi,
1: sì.
0: E ti dico che sono le due con Don Cash. Sono le due anche a Tola Rotte.
1: Così, anche meno, capisco l'entusiasmo, però anche meno. Ok, adesso mettiamo un attimo in pausa tutto l'entusiasmo dedicato ai gradi sul cruscotto e lanciamo la nostra sigla live. Ve l'ho detto, parleremo di errori di destinazione, ma c'è una digressione, perché per la nostra sigla live avete 60 secondi a partire da adesso per aggiungere una sola parola che completi questa frase. Non è mai troppo tardi per, ok? Non è mai troppo tardi per amare, per viaggiare, per ballare, per rimettersi a studiare. Chiaramente non deve essere una sola parola, può essere anche un concetto. Devi finire la frase però velocemente, messaggi super rapidi, messaggi brevi al 393 800 3000. 60 secondi a partire da adesso per dire il tuo nome e il tuo non è mai troppo tardi per. Perché lo sapete ragazzi, notizia, non è mai troppo tardi per tornare sui banchi di scuola. Pupo che è ritornato a fare gli esami a scuola in mezzo a migliaia di ragazzi. E poi un grande calciatore come Ronaldinho che ritorna a giocare ma in Serie C. Non è mai troppo tardi per, dimmi il tuo, adesso.

0: Same Tonight, Jennifer Lopez e Guetta. Però bisogna chiedere aiuto, quindi questa la dico io, non è mai troppo tardi per chiedere aiuto. Se qualcuno ha bisogno nella vita, ricordatevi ragazzi che non si è mai da soli, non è mai tardi per chiederlo. Non è mai tardi per, ricordatevi di dire il vostro nome.
1: Non è mai troppo tardi per chiedere scusa.
0: Ok.
1: Ciao Don.
0: Chi è?
1: Ciao Valeria da Novara.
0: Ciao Vale. Ok, io non so chi sceglierà la regia, avete gli ultimi 60 secondi per fare come Valeria da Novara, dire il vostro nome e finire la frase. Non è mai troppo tardi per.
2: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Bello partire per le vacanze.
7: Sì, ma con quale auto?
6: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
6: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
7: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
7: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
6: Info su denicar.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Non basta, voglio di più.
16: Più di così.
15: Ancora di più.
16: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
15: Di più?
16: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
15: Di più?
16: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
15: Più di così.
17: Autorigoldi
18: a Milano dal 1906.
16: Autorigoldi.it.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
22: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
23: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
1: Davvero?
0: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
1: Allora ci vado subito.
0: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
17: Non è mai troppo tardi per lasciare la cintura di sicurezza. Fra un attimo arriva la sigla con le vostre voci. Il vostro non è mai troppo tardi per tornare indietro nel tempo a quando ballavamo con Giulia, oh mia cara, di DJ Laza.
2: Rhythmic History.

0: Riot Zombled in casa discoradio con lo zio Don Cash. Chissà chi avrà scelto la regia per il Non è mai troppo tardi per la sigla live. Allora partiamo, vai, io scrivo.
1: Non è mai troppo tardi per credere di nuovo nell'amore.
0: Che bello, peccato che è anonimo. Allora aspetta, fatemi leggere quelli là che poi vanno persi perché non ce ne accorgiamo. Non è mai tardi per ascoltare discoradio, messaggio anonimo. Non è mai tardi per cambiare amici migliori e abbandonare quegli scarsi. Bellissimo, questo è un altro messaggio anonimo, qualcuno che non vuole essere scoperto. Non è mai tardi per andare a letto alle 9 e capire che non sei troppo vecchio. Beh, insomma,
2: sorridere con te.
0: Sorridere. Salvo, sorridere con te, bello.
3: Gio da Trezzano Rosa, non è mai troppo tardi per vivere.
0: Per
3: ciao.
0: Ok, vai ancora.
4: Ciao, sono Giovanna. Ciao, non è mai troppo tardi per imparare cose nuove. Ciao.
0: Imparare cose nuove. Messaggio anonimo: non è mai troppo tardi per godersi la vita insieme a chi ami. Ancora un altro messaggio anonimo: non è mai tardi per dirsi ti voglio bene.
5: Non okay. È mai troppo tardi per chiedere scusa.
0: Chiedere scusa.
5: Ciao Don, a Valeria,
0: ciao
5: da Ale. Novara.
0: Ciao,
6: ciao. Ciao, sono Evelyn. Ciao. Non è mai dire troppo tardi per studiare. Ho quasi 50 anni e mi sono messa a studiare per fare assistente odontoiatrica.
0: Che bello.
6: Perciò non è mai tardi. Ho Bravo. Fatto per 30 anni un altro tipo di lavoro. Lavoravo Bravo. In cucina dell'ospedale e è cambiato tutto.
0: Ottimo. Non è mai tardi per migliorarsi, Antonio. Ancora.
7: Ciao Discoradio, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
7: Non è mai troppo tardi per innamorarsi della persona giusta.
0: Ok.
7: Buona giornata a tutti.
0: Innamorarsi. Poi ancora Andrea da Torino per cambiare vita. Ok, dai che provo.

0: arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
1: Ciao ragazzi, fra un attimo di nuovo le vostre voci, il vostro non è mai troppo tardi per, e le vostre temperature sul cruscotto. Quanti gradi segnano? Giro di cruscotti caldi al 393 800 3000. E adesso, that's it.

0: Ciao Don, sono Dasti. Qua invece 36 gradi, adesso sono a Pavia, ci sono 35 gradi, il Po è completamente prosciugato, siamo sui 6 metri sotto, i campi di riso sono completamente secchi. Ti dico che l'anno scorso l'acqua sbatteva sul ponte, e ti ho detto tutto. Ciao!
1: La stiamo andando a cercare sempre di più, sale la temperatura nei nostri cruscotti, me li state raccontando, giro di cruscotti caldi al 393-800-3000. E poi ragazzi abbiamo parlato del non è mai troppo tardi per Pupo, torna a studiare per dare gli esami di maturità e dall'altra parte Ronaldinho torna a giocare nel Ravenna in Serie C, quindi non è mai troppo tardi.
2: Non so se qualcuno l'ha già detto, ma non è mai troppo tardi per andarsene in pensione. Cioè? Diciamo a 45 anni.
1: Così?
2: Cristian da Castelnuovo, tangenziale Ovest, sì? Direzione casa.
1: Ah, sì.
2: Per oggi si è finito.
1: Ah.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao bro.
2: Buona giornata a tutti.
1: Anche a te.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: È tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Ragazzi, fra un attimo le vostre voci, i vostri cruscotti, ma subito Calvin Harris e Jeezy con la loro Satisfy.

0: 90. Le piste in bolla e la gente che salta.
1: Con il petrolio a 0,90.
0: Disco radio ai 90 e la musica rap. No, così per fare una variazione. Comunque c'era anche del rap, quindi era la pillola di Rap and Drop.
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: Il mercoledì insieme allo zio Don Cash, sempre qui su Disco Radio. Ma ci siete voi, adesso è lunedì, ragazzi, è il 22 giugno, ci sono tanti gradi sui vostri cruscotti. 42 per il nostro amico Emilio da Parabiago in via Valtellina, o dietro casa mia a Milano. Il nostro amico Mimo 62 mi ha sparato i 39 gradi appena salito in macchina.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Sono Marco da Milano.
0: Milano.
3: Un saluto. Ciao. E ci sono 38 gradi a 30, Milano
0: 38
3: sul mio cruscotto.
0: Te.
3: Ciao.
0: Giorgio, 38 anche lui.
4: Ciao,
0: ancora.
4: Mi chiamo Mattia e in provincia di Piacenza fanno 38 gradi.
0: 38 anche lì. Anna da Torino.
5: Daniela da Rozzano, 39 gradi in macchina. Ciao bello.
0: Anna di Batte, 42, mi ha mandato la foto.
6: Mio Riggio, sì. 37 gradi.
0: Ottimo.
7: Valentina. Ciao Don Cash.
0: Ciao, ciao Vale.
7: Il mio cruscotto segna più 38 gradi.
0: Oh, delicatissimo.
7: Incredibile.
0: Ma no,
7: saluti da Giulio dalla Val Sud.
8: Ciao Don.
0: Ciao.
8: Sono Marco da Biella.
0: Ciao Marco, e adesso ritorniamo al Non è mai troppo tardi, perché lo sapete, Pupo è andato a fare gli esami di maturità e poi ritorna a giocare in Serie C il grande Ronaldinho.
8: Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni e farli diventare realtà.
0: È vero, ancora. Ciao, non è mai troppo tardi per fare che cosa? Abbiamo giocato prima, ma ci sono tantissimi messaggi.
9: Quando esce Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Deme, allora.
9: Ma penso che non è mai troppo tardi per chiamare un amico per chiedere scusa.
0: Bravo.
9: O un familiare. Ragazzi, fatelo, non aspettate sempre, lo chiamo domani, non lo chiamo.
0: Bravo.
9: Fatelo ragazzi, che è importantissimo anche questo. Fa caldo, lo cash.
0: Sì, fa caldo, ogni tanto ci si addormenta. Comunque sempre Ronaldinho che doveva andare a Ravenna, quindi migliaia di fan che lo aspettavano, bottiglie, champagne, ha sbagliato, si è addormentato e si è svegliato a Fuge, è sceso alla fermata sbagliata, allora direzioni sbagliate in viaggio.
10: Ciao Don, Enea il camionaro.
0: Ciao Enea.
10: Errore madornale.
0: Sì,
10: sono andato col camion a scaricare al punto vendita di Saluzzo.
0: Saluzzo.
10: Ma ho scoperto che in realtà era il punto vendita di via Saluzzo a Torino.
0: Ammazza!
10: Ciao.
0: Pensa di doverlo rifare adesso col caldo.
11: Donna, oggi Run from Sunlight Dracula proprio anche noi.
0: Run from Sunlight Dracula. Ciao.
12: Qua a Ro, nella fessura della macchina si mette che ci sono 45 gradi.
13: Si muore.
0: Mamma mia, 45. Un saluto, qui fa fresco, il Ghiba dice venite in Piemonte, siamo nel rifugio Remondino, 2500 metri, 15 gradi, siamo al fresco. Fabri, da Romano di Lombardia, appena finito di lavorare, 41 gradi, ma con Don Cash tutto va via meglio, ma che bellissimo. Salve.
14: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
14: Andrea di Asti, sì? 38 gradi.
0: Sei venuto su ben cotto, però si sente.
15: E adesso è arrivato il Doc.
16: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza!
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Tempo di musica, tempo delle vostre voci. Da dove e da quando si balla con noi al 393-800-3000 e fuori di temperatura.
13: Nicola, direzione Varese, in autostrada, 39 gradi a Legnano.

sono arrivate le 15. E allora Disco Radio Lovers, mentre mi dite dove ci portate in vacanza quest'anno, dove vi trovate adesso, se siete già in vacanza o meno, oltre il posto in cui si balla con Disco Radio, anche l'anno in cui ci avete scoperto. E lui ha scoperto questa hit qualche mese fa, l'ha trovata su Spotify, era tutta fatta con l'intelligenza artificiale, da Immanuel Hangel, altro producer che si era messo dietro a Moving to the Sun nella prima versione. Rimossa totalmente da Spotify, ora c'è solo questa, Ultranate, Hugo, Immanuel Hangel, Moving to the Sun. Disco Radio.

0: Si chiama Save Me, Longo, su Disco Radio con Don Cash. Se balli con me, dillo.
1: Ciao Don, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy che balla da Milano, e ancora?
2: Ciao Don, io sono Marina da Bergamo.
0: Ciao Marina che balla da Bergamo. Tutte come loro al 393-800-3000, dove porti il suono o da quanto tempo sei con noi.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
5: Peugeot 208 da 17.990 euro,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Info su denicar.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
10: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
9: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
20: Disco Radio. meglio.
0: Lascia che piangano gli invidiosi. Che siano uomini o donne non ci interessa, ma cinture di sicurezza allacciate, perché così nessuno piangerà un incidente, nessuno ci rimarrà male, nessuno piangerà per le multe e possiamo tornare indietro nel tempo sulle ali della musica. Ma lasciali piangere gli uomini, lo diceva Gala. Infatti nel 1997 abbiamo imparato tutti a ballare questa hit. Gala, Let a Boy Cry. Rhythmic.

0: E se non è amore questo, allora dimmi cos'è, dammi il cuore, ti do il resto. Come dici, essere buono, essere bello, non essere onesto, essere onesto che conta di più. La vita è una crew, sembra un déjà vu. Disco radio insieme a Don Cash, il segreto di tutto per noi resti tu.
1: Madonna, è arrivato Don Cash! Sì, Madonna, sì, è arrivato sì, Don Cash!
0: Sono io, che c'è? Che è?
1: Don Cash! Salve. Giuseppe da Milano! Salve. Qua la cavessa, è bruciata la cavessa!
0: Vabbè, facciamo entrare i prossimi. Kane, Alessio, Silence, by

0: Bad Times, Robin Schulz insieme a Barbs, in chiusura della nostra session di musica senza interruzione. Allora, buon lunedì, ragazzi, è il 22 di giugno, oramai anche l'estate, il primo mese estivo è praticamente volato via, non vorrei dirvelo, ragazzi, manca poco a Natale praticamente, scherzo. Se stai ballando con noi, fatti sentire, da dove o da qua?
1: Andrea da Milano, mi Ciao. Ricordo che insieme a Platone, quando Platone. Attraversammo le colonne d'Arcole, sì. in sottofondo avevamo sì. la musica di Disco Radio.
0: Certo, certo, lo trovo molto getto, lo trovo molto giusto, ma infatti è sulla magica, sulla gente dell'Olimpo c'è una magica città, le abitanti in Disco Radio fanno la felicità, anche nell'Olimpo si balla con Disco Radio.
2: Disco Radio!
3: Bring it back! Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: E voliamo nell'Olimpo delle news, diamo il don pomeriggio alla redazione di Link.
4: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Condannati a pene tra un anno e 13 mesi, tre dipendenti e responsabili dell'unità ponti del comune di Milano. A processo per omicidio colposo per la morte di Andrea Elifani, 40 anni, nell'aprile 2021. Caduto per il cedimento di una balaustra in cattivo stato di manutenzione di un ponte di ferro sul naviglio della Martesana. Ha investito e ucciso un quarantenne dopo una lite per una ragazza a Zibido San Giacomo, nel Milanese, arrestato un 31enne. Caldo, tra le città bollino rosso in tutta Italia ci sono Milano, Torino, Brescia, Bologna, Perugia, peggioramento fino a mercoledì quando rimarranno bollino giallo solo 6 città, tra cui Genova. In Piemonte comunica la riapertura dell'osservatorio regionale sull'emergenza idrica e la convocazione di un tavolo specifico per il Lago Maggiore. Sospeso Alex Spazer, positivo all'EPO in Germania, è la terza volta nella sua carriera di marciatore. Il decreto legge sul piano casa, dalla Camera ok alla fiducia, FIGC Giovanni Malagò eletto nuovo presidente. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
2: Disco Radio Parma.
0: Eh sì, partiamo con la musica, 4 hit senza alcuna interruzione, la prima la presenta lui che si presenta da solo, con Nario e Milani, c'è mio fratello.
5: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Missione compiuta, partiamo dal 2010, un brano bellissimo, Ho gli occhi su di te, I got my eyes on you.

0: Burn the Floor of a Master Sailor chiudono le nostre quattro hit senza interruzione. Prima anche Lana Del Rey, remixata da Cedric Jourbet con Summertime Sadness, Away Tonight, Afrojack, Sia e Getta. In apertura Christian Marchi, che ci ha salutato con la sua voce, il mio fratellino Nario Milani, I Got My Eyes on You. Bam, bam, barababam. E benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash, la nostra family che si riunisce tutti i giorni dalle 13 alle 16. Ultima ora insieme, sentiamo chi balla con noi, da quanto tempo e dove si va in vacanza, dove ci portate. Ciao, ballo con Disco Radio.
1: Ciao,
0: da...
1: sono Andrea Saronno.
0: Da dove balli?
1: Io
0: Saronno?
1: Ascolto Disco Radio da 2002.
0: 2002, 24
2: Ciao,
0: anni.
2: Buongiorno Don Cash.
0: Salve.
2: Giovanni il camionaro dalla città di Napoli.
0: Salve.
2: Adesso mi trovo nella città di Torino per viaggio.
0: Bene, per lavoro immagino.
2: Praticamente io ascolto Disco Radio ottobre del 1995.
0: Oh, ma che bello! Ma
2: buona,
0: buona precisione.
2: Giornata e buona continuazione a tutti.
0: Grazie di
3: Ciao,
0: cuore.
3: Donna. Ciao. Allora. Io ballo con Disco Radio da quando andavo alle medie, dalla prima media.
0: Bello.
3: E quindi vorrà dire che sono più o meno...
0: Quanto?
3: Troppi anni, non farmi il calo, non farmi
0: non
3: fare
0: l'ho fatto.
3: Il conto. Tieni
0: non,
3: conto
0: non,
3: che
0: non
3: ho
0: mi permetterei mai. No.
3: Le medie le fai che sono 11, 12 anni.
0: Sono almeno 25,
3: anni.
0: 26 anni.
3: Fai tu i calcoli.
0: 26.
3: Tanto, tanto, tanto tempo. Li ho passati tutti a voi.
0: Mai abbastanza.
4: Uè, ascolto Disco Radio dai tempi da... quando mettevano abe bam bim bim abe babacci bim bim. Ragazzi, me la mettete?
0: Sei stato in
4: radio sempre
0: in grado di mischiare J-Frog insieme a bla bla di Gigi Dag. C'è voglia di Gigi Dag? Magari fa un attimo, ci facciamo un giro anche lì, anche agli anni 90, tipo con gli Anticappella. Vi porterò al 94. Ma adesso 393-800-3000, da dove e da quando ballate con Disco Radio e Don Cash.
5: Mua. Disco Radio.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Siete voi e il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
12: Buoni Amazon?
11: Sì! Li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
12: Allora questa sì che è una bella partenza!
11: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
5: Disco Radio.
0: E come promesso ve l'ho detto, 1994, peraltro anno in cui ci ha scoperto Sandro da Carabagna in Piemonte, che ci ascolta dal 1994. E allora voliamo proprio lì. Musica diversa, tempi diversi, gruppi diversi in scena. Loro erano, sono e saranno per sempre gli Anticappella. E questa è Move Your Body. Alto il volume della musica, è quello dei ricordi.
5: Rhythmic History.

0: Viaggio partito dal 1994, poi arrivato al giorno nostri con il 2026 e adesso invece di nuovo indietro al 2014. Qualcosa di nuovo, mai nuovo, ma sempre nel cuore, l'amore dei Disco Radio Lovers e Don Cash. Benvenuti con noi in Family, chi è con me?
1: Ciao Don, sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
2: Ciao Don, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy da Milano e ancora chi balla con noi, fatevi sentire.
3: Ciao Don, io sono Marina da Bergamo.
0: Ciao Marina da Bergamo.
4: Madonna, sì. È arrivato Don Cash, sì. Madonna. Sì. È arrivato Don Cash, ma no!
0: Basta che me ne sto anche andando via, Don Cash è finito, è finito! Adesso lo vedo, lì c'è mio fratellino Marelli, lei mi ha portato a Milano.
5: Come sempre!
0: E allora da Roma restituisco la linea e io ritorno a tenervi compagnia con tanto onore domani nella Family del Prazzo alle 13 da Don Cash. Ciao!
6: Disco Radio!
5: Andiamo, andiamo, andiamo! Le 4!
6: Disco Radio!
5: Buon inizio settimana!

molla, poi la temperatura è perfetta. Da Roma a Milano, perfetta per un'estate, insomma, di quella a cui siamo ormai abituati. E allora iniziamo. Shades of Blue, ho un sacco di cose da dirvi.

0: Shades of Blue, John Summit di Volt, Julia Church per iniziare questo lunedì, ma iniziamo l'estate tra le 4 e le 7. Allora, vi dirò tutte le novità, le cose che capiteranno da qui, insomma, per i prossimi giorni, man mano che capiteranno. Questa è un po' un'introduzione. Ringrazio Adumunari che è qua a fianco a me, che asseconda tutte le mie...
1: È sempre un piacere.
0: Le mie pazzie mentali. Quindi questo è quello che sta per succedere. Tra poco entreremo in una speciale sala giochi, tanto per farvi capire che il Play the Game diventerà estivo anche da questo punto di vista, con le nostre super disco radio.

0: Vi piace l'idea del centro estivo di Disco Radio aperto ogni pomeriggio dalle 16 alle 19 tutta l'estate insieme a me? Sono Fabio Marelli, bella la versione un po' più estiva nonostante il caldo, un po' più fresca, dai, ci sta,
1: sì,
0: ci sta.
1: Sì, voglio giocare, dai!
0: Sì, sì, tra poco, tra poco,
2: bello,
0: tra poco.
2: Ombrelli.
0: Ma che ombrelli, ma magari piovesse. Intanto andiamo con le cose tradizionali che conosciamo bene, le certezze. 2003... che inizia così, ha un bel Rhythmic History che potete anche cantare ed estate è ancora più bello cantarlo. 393 800 3000, se l'avete indovinato bene, se non l'avete riconosciuto cantate quello che vi pare, può essere anche un pezzo estivo, va bene comunque.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, basta scelta di valigia. Valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
16: Davvero?
15: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
16: Allora ci vado subito.
15: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
21: Attenzione, questo è uno sfoto di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
22: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
23: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia.
1: Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Disco Radio. Anche d'estate c'è Rhythmic History, anche d'estate, se non la sapete potete cantare qualcosa di estivo magari.
2: Santa Claus is coming.
0: Oh no,
2: to
0: di estivo.
2: Ho indovinato?
0: Ma no. Rhythmic History.

potrebbero essere delfini, ma che a me sembrano sempre più dei pipistrelli. Va bene, la versione estiva si vince la Disco Radio Bag versione summer. E allora, man mano che insomma giocheremo, vi spiegherò anche se ci sono novità. Come oggi, partiamo da una novità: entriamo in sala giochi, metteremo un gettone e giocheremo per farvi vincere la Disco Radio Bag. Dunque, aprite bene le orecchie, contate quante palline mangia Pac-Man. Ve lo ricordate? Ma questo abbiamo trovato in cantina. Ve lo ricordate Pac-Man quando mangiava le palline? Faceva così, faceva questa roba qua. Ecco, ogni mangiata è una pallina. Il più veloce a dirci quante palline ha mangiato, che si avvicina di più al 393 800 3000, vincerà la prima Disco Radio Bag Summer. E allora, se siete pronti, pronti a contare, occhio, contate! 3! Hey! Oh mio Dio! Io la sparerei lì perché è un po' difficile così. Erano tante, non erano poche. Ha mangiato parecchio Pac-Man. E allora 393 800 3000, avete contato?

0: nostro centro estivo di Disco Radio, dai, lo chiamiamo così, dalle 4 alle 7 tutta l'estate, Play the Game Summer, gioco nuovo con il Pac-Man. Avevamo questo, abbiamo trovato questo in cantina. Quante palline si è mangiato Pac-Man, le avete contate?
1: 18.
0: Non sono 18.
2: Ciao Federico,
0: no, però siamo in zona.
3: Sono una ventina.
0: È una ventina, dovete essere specifici.
2: 17
0: altrimenti.
2: Palline, Marelli, sono Peppe da Castello di Brianza.
0: Fuoco fuochissimo.
1: Ho mangiato 18 palline.
0: Ma no, non sono 12.
4: Ma ne ho mangiato 11 palline.
0: 11 palline, nemmeno. Che meraviglia. Io vi immagino mentre contate Pac-Man che
5: ciao,
0: mangia le
5: palline. Ciao, provincia da Como. Pac-Man teoricamente dovrebbe mangiare circa 240 palline.
0: La miseria.
5: In una partita.
0: No, ho capito, ma non
5: più
0: tutto.
5: Più 4.
0: Ma no, ma quelle
5: grosse.
0: Ma quelle provincia da Como, che mi ha fatto sentire prima.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Occhio cellulari, tra poco il più veloce di voi. Subito link con Francesco Di Bruno.
7: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo dal calcio. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti. L'ex numero uno del CONI guiderà il calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina arrivate dopo la mancata qualificazione della nazionale ai mondiali. Condannati per omicidio colposo tre dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il quarantenne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Ha investito e ucciso un quarantenne dopo una lite per una ragazza, Zibido San Giacomo nel milanese, arrestato un 31enne. Caldo tra le città Bolino Rosso in tutta Italia, ci sono anche Milano e Torino. Incendio alla ricicleria AMSA di Baggio, fiamme e fumo nero, evacuata la piattaforma, scatta il monitoraggio dell'aria. Il Piemonte comunica la riapertura dell'osservatorio regionale sull'emergenza idrica e la convocazione di un tavolo specifico per il Lago Maggiore. Sospeso Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non mi difenderò più. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
8: Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Europa e sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale sempre ben saldo, con i massimi verso la Francia e i Paesi Bassi. Avremo dunque una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole tra Piemonte e Lombardia, con minime molto elevate, oltre i 22-23 gradi, e massime fino a 35-37 gradi sulla pianura. Qualche nota instabile ancora possibile al pomeriggio sui rilievi per dei temporali di calore che localmente poi potranno propagarsi in serata anche a parte delle prealpi e alle pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Nuovo Play the Game Summer, avete contato quante palline si è mangiato Pac-Man?
9: Un chilo di palline.

0: Lie to Me, Herbie. 16:43 minuti su Disco Radio. Buona estate, tra le 4 e le 7 con un po' di novità qua e là, le sentiremo durante tutta la settimana come le sale giochi d'estate nel Play the Game Summer. Oggi abbiamo iniziato così, si sono evolute rispetto al passato, abbiamo tirato fuori Pac-Man dalla nostra cantina e vi abbiamo fatto sentire quante palline si è mangiato Pac-Man, ma soprattutto in tanti messaggi voi dovevate dirmi quante palline si è mangiato.
1: Io sono Claudia da Milano.
0: Ciao,
1: secondo
0: Claudia.
1: Me Pac-Man ha mangiato 62.220 palline.
0: Ma no,
1: un bacio.
0: Ma grazie, però era il file audio che avete sentito prima. 62.000, eravamo ancora qua a sentirle. Andiamo al già Teolona. Non so che fa nella vita, ma glielo chiediamo. Giuseppe?
2: Sì, ciao.
0: Ciao Giuseppe.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, bene. Allora Giuseppe, intanto buona estate, benvenuto.
2: Grazie.
0: Figurati, grazie. Senti, è la prima volta che ci provavi e c'è già proprio sì. Fatto centro, perché gli altri mandano i messaggi e poi o rispondono o e quindi siamo arrivati a te, Giuseppe. Quante palline si è mangiato Pac-Man prima?
2: 16.
0: Bravo! Ma veramente era la prima volta che ci provai? Pensa sì. Gli altri
2: sì,
0: adesso.
2: Sì, perché sono sempre in giro in macchina. Ma il semaforo ascoltato.
0: Pensa un po', tempo. Pensa un po'. E vinci pure la Disco Radio Bag Estiva. Bravo Giuseppe. Nella vita, sì. Allora, dalla mail che ci hai lasciato, credo di capire più o meno che metti le mani nei capelli alla gente.
2: Prima facevo quello, adesso faccio tutt'altro.
0: Ah, ok.
2: Sono un tecnico che monta ripartitori sui caloriferi.
0: Ho capito, quella mail che ci hai dato funziona ancora, sì.
2: Come scusa?
0: No, dico, la mail che ci hai dato funziona ancora, sì, non è che arriva qualcuno.
2: Ancora, sì, va bene, va bene. Ancora.
0: Senti Giuseppe, come te la passerai l'estate?
2: A lavorare quest'anno.
0: Ok. Mi
2: hanno chiesto disponibilità ad agosto.
0: Ok, quindi anche ad agosto lavorare. Vabbè, allora senti, a maggior ragione ti arriva una super Disco Radio Bag, va bene?
2: Perfetto,
0: complimenti.
2: Grazie.
0: Saluta chi vuoi, Giuseppe, se ti fa piacere.
2: Ma saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Grazie mille. Buon lavoro, buon estate. Ciao Giuseppe, un abbraccio. Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Peccato per quelli che ci sono andati vicino.
11: 15!
10: No, 16 erano.
11: Marelli, non mi far urlare, che devo urlare, che c'avevo il condizionato sparato a palla.

0: pomeriggio dalle 16 alle 19 fino a settembre.
1: Complotto, Marelli, complotto.
0: Come complotto?
1: Hai rimediato una messa in piega gratuita.
0: Ma no, che messa in piega?
1: Ah no.
0: Eh no.
1: Scusa, ho sbagliato.
0: Ma no, perché a parte che non mi serve la messa in piega, ma facevo l'altro lavoro. Va bene, novità che ne arriveranno, da qui fino alle 19 anche oggi. Va bene, poi per il resto ci sono anche le certezze. Andiamo incontro anche al Tamarristory, pure d'estate.

0: Amigos, benvenuti. Abbiamo aperto da poco il centro estivo di Disco Radio, aperto tutti i pomeriggi d'estate dalle 4 alle 7. Sono Fabio Varelli, il vostro animatore. Ma anche in estate c'è il Tamarristori, ci gemelliamo come i belli svegli dal mattino. E allora i nostri annunciatori e le nostre annunciatrici, che durante l'anno si sono trasformati in annunciatori e annunciatrici di Tamarristori, d'estate si trasformano in animatori e animatrici tamarri estivi.
1: Ehi Tamarri!
0: Ehi!
1: Allora qui la questione si fa veramente bollente, perché c'è un caldo tremendo.
0: Sì.
1: Come si fa a sconfiggere il caldo tremendo?
0: Come si fa?
1: Ma con la tamarria! Ascella aperta e a tutta energia!
0: Allora,
1: sulle mani!
0: A tra

0: Tempestive. Volete essere tamarristi anche d'estate? 393-800-3000, annunciatelo voi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
18: Suzuki.
19: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
20: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
19: Solo questo modello?
20: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
19: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
24: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
25: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
26: Bello partire per le vacanze.
27: Sì, ma con quale auto?
26: La risposta è da Denicar.
0: A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
0: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
1: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
1: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
0: Info su denicar.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
26: Disco Radio. Anche d'estate potete annunciare il Tamarristory. Serve uno spunto?
27: Anche quando ti senti inadeguato, anche quando ti senti impreparato, fai come me e annuncia il Tamarristory.
26: Anche d'estate.

prima Yoji era Beautiful, ve la butto lì, tra le novità estive avremo anche l'oroscopo, chiederemo all'intelligenza artificiale, vedremo cosa viene fuori, questo esperimento lo proviamo per la prima volta, non so come andrà a finire. Mentre mi inviate un messaggio magari col vostro nome e il vostro segno, a maggioranza faremo l'oroscopo a un segno dei nostri ascoltatori, quello diciamo più votato. Tra poco vi porto a provare l'altalena più alta d'Europa, si trova in Italia tra le cose da fare d'estate, magari nella città dove andrete al mare o in vacanza quest'anno, visto che insomma fa caldo, un brivido. Quello che avete provato voi al 393-800-3000, un'esperienza da brivido estiva. Come sempre, un audio è meglio, anche d'estate vogliamo sentire la vostra voce.

0: dalle 4 alle 7. Più tardi proveremo l'esperimento di farci fare l'oroscopo settimanale dall'intelligenza artificiale. Sto raccogliendo tutti i vostri segni, a maggioranza faremo il segno più votato. Intanto esperienze da brividi fatte d'estate, tra poco ne parliamo.
1: Guardare le stelle in spiaggia la notte di San Lorenzo
0: è da brividi?
1: Assolutamente sconsigliata.
0: Perché?
1: Perché se state su una spiaggia di sassi vi massacrate la schiena.
0: Dipende cosa fai, di guardare le stelle basta, stai su.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Diamo in redazione intanto link all'attualità delle 5 e mezza con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore Gabriele Popovic, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Ha investito e ucciso un 40enne dopo una lite per una ragazza a Zibido San Giacomo nel milanese, arrestato un 31enne. E poi il caldo tra le città bolino rosso in tutta Italia, ci sono anche Milano e Torino con la situazione che andrà peggiorando verso mercoledì. Lo sport, ha sospeso Alex Schwarzer, positivo all'Epo in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non ho più la forza per difendermi. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti, l'ex numero uno del CONI guiderà il calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Esperienze da brivido estive tra poco.
6: Peppe da Savigliano, sì. Senso di Cale Toro. Questo lo fa.

0: Marelli, oh. Ma io il mio oroscopo l'ho sentito stamattina, l'ha detto Mister Lee, l'ho letto perfetto.
1: Sì, sì, però non è quello che faremo tra poco con l'intelligenza artificiale. Anche questo è gemellaggio con i belli svegli. Tra poco abbiamo il Tamarristory, potevamo non avere il Tamarroscopo. Tra poco, ditemi il vostro segno. Il più votato sarà quello che... è un esperimento, vedremo che cosa uscirà. Intanto, per la rubrica cose da fare d'estate, vi faccio conoscere dove sta l'altalena più alta d'Europa e in Italia. Vuoi perderti la possibilità di far fuori qualche amico o parente? Allora, a ridosso di una vallata profonda oltre 300 metri, questo volo adrenalinico, esperienza estrema per guardare tutto dall'alto, sta a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Magari ci andate in vacanza. Alta 16 metri, 16 metri d'altalena, posizionata su una vallata con strapiombo di 300 di profondità, altalena più alta d'Europa per i criteri che considerano altezza, struttura e dislivello di sotto. Insomma, il dondolio è come far venire volta a stomaco, un infarto a qualcuno, un salto nel vuoto controllato, voli disponibili in modalità singola, doppia o tripla per farvi venire infarto a voi, oppure se volete far fuori amici o parenti. Vieni, vieni, ti porto sull'altalena, è divertente, d'estate si fa. È stata inaugurata meno di 3 anni fa, ancora lì, quindi evidentemente non sono schiattati in tanti, anzi nessuno al momento. È una delle esperienze più adrenaliniche da fare d'estate in Italia. Un'esperienza da brivido per

0: bellissimo.
1: Eh sì, perché mi sono informato, quasi 8 km arrivò a essere considerato uno dei più pericolosi al mondo. 393-800-3000, esperienze da brivido se ne avete, eh.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno. Vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Esperienze estive da brivido.
12: Io ho bevuto il latte freddo da frigo.

0: Daigo e Cut Faith su Disco Radio, That's When You Know. 17:52 minuti. Sono Fabio Marelli, abbiamo parlato anche di esperienze estive da brivido. Fine settimana Egea Marina, Frecce Tricolori, Paolo da Siziano e poi Corrado da Milano. Forse a scrivermi Pivelli, grazie. Avete mai provato a contestare qualcosa a vostra moglie? Esperienza da brivido anche questa. La facciamo anche noi un'esperienza da brivido. Non so come andrà, sapete che è il gemellaggio con i belli svegli questo. E allora, oltre ad avere il Tamarristory, la mattina fanno l'oroscopo, hanno Mr. Lee, e noi il pomeriggio, perché all'intelligenza artificiale si chiede tutto, chiederemo di farci l'oroscopo per l'estate. Tra le rubriche estive, il Tamarroscopo, la novità tra poco.
1: Tamarelli,
0: ditemi il vostro segno. A votazione, vediamo come va il più richiesto. Faremo il Tamarroscopo. 393-800-3000. Qual è il vostro segno?
2: Ciao Marco da Bergamo. Ciao. Il mio segno è Vergine.
0: Vergine.
2: Le mie figlie sono una Leone.
0: Sì.
2: È un acquario.
0: Bene, segniamo tutti i
3: Ciao,
0: segni.
3: Beppe da Savigliano.
0: Ciao, Beppe.
3: Segno zodiacale Toro, 64 sì. anni, uh-huh. In amore sfigato,
0: no, no.
3: Ma veramente che di più non si può.
0: Non si può, vabbè, allora proveremo anche in amore. Mari, Vergine, 393-800-3000, vedremo come va. Se poi andrà bene lo rifacciamo, altrimenti...

0: aperto il pomeriggio dalle 16 alle 19. Sono Fabio Marelli, il vostro animatore turistico per la vostra estate, da qui fino a settembre, tra le rubriche estive. Ve l'ho detto, il tamarroscopo, ci abbiamo anche il tamarristori. Il tamarroscopo della settimana lo chiederemo all'intelligenza artificiale, un esperimento che faremo tra poco. Partiremo da un segno a votazione, vediamo come vai. Tre segni, diciamo, più votati al momento al 393-800-3000 sono Vergine al primo posto, Gemelli e Leone al secondo, Toro al terzo, tutti gli altri stanno a un voto, quindi
1: Marelli,
0: votate, votate, votate.
1: Nico, sì. Corriere GLS Paderno Dugnano.
0: Segno Leone. Leone, bene.
1: Ma
0: un altro.
1: Posso sentire almeno una volta nella vita la canzone Scotch Disco Band?
0: Lo chiediamo al Panozzo.
1: Per favore.
0: Tornerà anche
1: come
0: il Panozzo.
1: Tamarro.
0: Sì, come Tamarro. quello della tosse, va bene. Lo chiederemo al Panozzo, visto che sarà comunque in tour estivo nei palazzetti, nelle palestre delle scuole che sono chiuse, sono aperte, insomma, per gli ultimi esami. E tra poco facciamo l'oroscopo. Dai, sei un minuto.
2: Disco.
0: Anzi, il tamarroscopo, io veramente non so cosa succederà tra poco. Intanto Alessio, One Republic, c'è In Your Eyes.

0: e One Republic. Novità delle 6, ultima ora di questo inizio d'estate insieme, per tutta l'estate anche con qualcosa di nuovo, la novità che all'intelligenza artificiale si chiede tutto. Chiediamo di fare l'oroscopo per l'estate al segno, oggi facciamo così, più richiesto al 393 800 3000.
1: Io Toro.
0: Ecco.
1: Nata 24484.
0: Benissimo, io non voglio responsabilità, chiediamo al sistema, all'intelligenza artificiale, di farci il tamarroscopo. Io non so cosa succederà. Ce l'abbiamo?
2: Aggiornamento database.
0: Oh.
2: Segno Leone.
0: Leone.
2: Zio, ascolta.
0: Zio.
2: Settimana devastante.
0: Bene.
2: I pianeti stanno intutati peggio di noi il sabato sera.
0: Intutati.
2: In amore, se la tipa scassa, lasciala in autobus.
0: Ma cosa?
2: Se il tipo scassa, provaci con Edo Munari al disco radio party.
0: Ma in che senso?
2: Il sistema consiglia. Per lui catenazza al collo, bicipite uscito dal finestrino e bassi a 150 bpm.
0: Che bel consiglio.
2: Per lei, ordina una bottiglia di spumante e bagna la gente che non ha il tavolo. Tanto fa caldo.
0: Certo, contento.
2: Ci vediamo al Disco Radio Party sabato a Tradate.
0: Certo, sabato.
2: Edo Munari vi aspetta tutti.
0: Tutte proprio.
2: Se l'oroscopo ci prende, sulle mani.
0: Certo.
2: Chiusura sistema in corso.
0: Mamma.
2: Bella.
0: Proprio. Sentite, secondo me il sistema è da affinare. Ci proviamo magari a fargli fare il tamarroscopo il weekend, il venerdì.
3: Disco Radio.
0: Ma cos'era sta roba?
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: magari proviamo venerdì a fargli fare l'oroscopo del weekend.
1: Ma che è sta caponata?
0: È la caponata, lo so.
2: Marelli, amore, fammi quello della vergine.
0: No, abbiamo finito con il tamaro, abbiamo provato e non so se...
3: Io fossi in cielo sarei molto preoccupata, visto che tu sei leone.
0: Eh sì, infatti sono qui che non so come fare.
4: Ciao, mi chiamo Rita.
0: Ciao.
4: Sono di Lavaglia di Comazzo.
0: Molto bene.
4: Sono dei gemelli, ecco. 29,5 del 72.
0: So già io che non usciremo più da questa roba, però insomma lo riproviamo a fare venerdì. Il giorno prima, l'avete anche sentito, insomma, del Disco Radio Party a Tradate, ci sarà anche l'intelligenza artificiale con un grande evento benefico, ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia, Vivere a Colori Ollus con il Disco Radio Party, Valentina Guidi, Don Cash, Matteo Episedo Munari, che è richiestissimo, sabato dalle 22 in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina, da non perdere.
5: Tamaroscopo in chiusura.
0: Meno male.
1: Bella.
0: Ma che bella.
1: Ma che è sta cafonata?
0: Sa anche a me che è una cafonata.
6: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Era bellino,
7: Molto bene, molto
6: diciamo
7: bene.
6: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
8: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Estate alle porte?
18: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Ecco qualche esempio:
18: Fiat Pandina da 12.490 euro,
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
18: Peugeot 208 da 17.990 euro,
17: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
18: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa
5: aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
19: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
20: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
21: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88 Concorrezzo.
22: Le piscine al Gabbiano di Lembiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Lembiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
24: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
25: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario, fratelligiacomel.it.
0: Disco Radio. Ci siamo portati anche un po' di certezze nel nostro centro estivo di Disco Radio.
26: Il mio segno il cancro.
0: Capito, siamo da questa roba. Un bel Rhythmic History 2002.
27: Rhythmic History.

anche altre ovviamente. E adesso parliamo di grandi indagini estive, parliamo dei prezzi pazzi di quest'estate. L'indagine è del Codacons. Chi cerca per esempio un alloggio tra il 14 e il 21 agosto, per esempio a Firenze, può arrivare a spendere fino a 297.714 euro per un appartamentino, nel centro storico, ma è tanta roba, è come prendersi un biglietto aereo per volare, veramente esotica, oppure comprarsi un utilitario. Allora, tra poco andiamo nel dettaglio, ci sono cifre allucinanti. 393 800 3000, la cifra più folle che vanno sparato d'estate per qualunque cosa, come sempre.

0: Se come vi dicevo, nella settimana dal 14 al 21 agosto si può arrivare a spendere come un appartamento, come un utilitario, insomma, una macchina in montagna. Un altro esempio: a Ponte di Legno in Val Camonica un alloggio viene a 166.400 euro, ma non a comprare, a affittare, nella settimana centrale d'agosto. Stesso prezzo per una villa con piscina a Barcuzzi sul lago di Garda. Volete la villa con la piscina? Cifre folli che vanno sparato d'estate: 393.800-3.000 per mangiare fuori, prenotare un pedalò, bere qualcosa, affittare un alloggio o anche stare a casa.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, prima Link, l'attualità delle 6:30 con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi in Tribunale a Milano come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. Il Piemonte comunica la riapertura dell'osservatorio regionale sull'emergenza idrica e la convocazione di un tavolo specifico per il Lago Maggiore. Sospeso Alex Schwarzer, positivo all'Epo in Germania, sono innocente, ha detto in conferenza stampa, ma non mi difenderò più. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti, l'ex numero uno del CONI guiderà il calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Joel Curry, Devotion, Sweetest Emotion. Chiudere le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite tante, ne abbiamo fatte parecchie, anche cose nuove nel centro estivo pomeridiano di Disco Radio. E ne abbiamo sentite tante, ne sentiremo delle belle quest'estate tra le grandi indagini estive. Vorrei chiudere prima di lasciarvi da Luisi per il resto della serata estiva su Disco Radio, poi tornerò per il suo set 22-23 anche d'estate House Deep Funky. Parliamo dell'indagine del Codacons, prezzi folli estivi. Parliamo di alloggi in Italia periodo 14-21 agosto, quindi la settimana clou. Si può arrivare a spendere cifre assurde, tipo uno si compra l'auto nuova. Allora in Salento, prima avevo parlato di Firenze, Lago di Garda, Passo del Tonale per esempio, per dormire a Ceglie Massapica si spende 238.000 euro, non 23, no, 238.000. L'annuncio di una tenda dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli e due letti. Ecco perché c'è il Codacons di mezzo. A Roma, un appartamento a Trastevere costa 196.134 euro per due settimane. A parità di date e persone, però ci sono soluzioni al di sotto di 200 euro. Sempre il Codacons ha segnalato le città dove si risparmia di più. È chiaro, sei ad agosto, sei a Segrate, in provincia di Milano. Un po' diverso che a Trastevere. C'è un appartamento che viene via a 149 euro, 203 per una simile sistemazione a Catania, e beh, poi tanta roba, 214 a Pietralunga in Umbria, 221 a Benevento. La cifra folle vanno sparato d'estate, 393-803.000, vale tutto, qualunque roba.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Yeah.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però...
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani.

0: Cani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
1: Io mi sono divertito, spero anche voi. Domani altre novità.

0: clacson, ecco. Non è venuto molto bene.
1: Non scendete, restate su, anzi, salite, gli c'è posto per tutti. Venghino, signori, venghino.
2: Ma Sansara è dedicato alle temperature che ci sono in questi.
1: Sahara.
2: Ah, quella è Sahara.
1: Quella è Sahara, non
0: questa è Sansara, è un'altra roba. C'hai ragione. Quanta ignoranza.
1: Senti, io te li ho accompagnati fino a questo punto.
0: Bravo.
1: Adesso sta a te portarli.
0: Facciamo il cambio.
1: Fino.
0: Certo. Come le stazioni, ogni tanto il conducente scende, arrivo
1: vero?
0: Io.
1: Ma io torno dopo. Ti do il cambio di nuovo alle 10.
0: Di nuovo, è un casino sta radio, non si capisce niente. Le 7 della sera.
1: Vado a fare una doccia.
0: Mi vedi più abbronzato?
1: Sì, abbastanza.
0: Mi vedi più preso bene, come mai? Più rilassato?
1: Come mai?
0: Più chillato?
1: Come mai?
0: Perché stamattina alle 8, cioè 12 ore fa, ero al mare.
1: Come mai?
0: Alle 7 del mattino, come gli anziani.
1: E sono come mai?
0: Lì, eravamo io, le settantenni, a fare un bel bagnetto, perché poi c'avevo il volo 2 ore dopo.
1: Come mai?
0: Sennò poi Edu Munari dice che prendo l'ultimo volo possibile. Ed è vero, ecco. Ovviamente. Quindi stavolta invece sono partito giusto. Ecco, e sono qua,
1: ecco.
0: Puntuale, anche oggi col nuovo Miguel. Come mai c'è Moving to the Sun?

Eh sì, questo è uno di sicuro dei dischi, uno di quelli dei dischi dell'estate. Yughella, il nuovo, si chiama Moving to the Sun. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e se vi va le prossime tre ore le trascorriamo insieme con le nostre hit le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa. I can't get no sleep.

freschezza, quello che serve in questo lunedì caldo e afoso con Timmy Trump e Primi Trumpet e la voce di John Martin su Disco Radio. C'era All My Life. Oh, se state qui tra un attimo, encore une fois, ritorna Sash, una di quelle che hanno fatto la storia del ritmo direttamente dal 1996.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bello partire per le vacanze.
4: Sì, ma con quale auto?
3: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
3: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
4: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
4: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
3: Info su denicar.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
11: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
12: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
11: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usauto Center .it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su 4 ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato e dopo il bagno un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
21: Disco Radio.
22: Adesso vi porto in Germania perché è da lì che arriva il produttore DJ Sash, lui che nel 1996 fece la storia del ritmo con questa che secondo me va ascoltata a volume a palla ancora un po'.
23: Rhythmic History.
24: Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour.

canzone fresca, estiva, perfetta per queste ore di caldo nelle nostre città. Milky con il remix di David Guetta, Just The Way You Are. E visto che è una canzone che secondo me fa tanto festa, io vi voglio invitare al nostro disco Radio Party che questo sabato 27 giugno dalle 22 arriva a Tradate. Sarà un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia, Vivere a Colori Ollus. Ci saranno la musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Che grande estate che vi stiamo regalando. Sabato 27 giugno dalle 22 il disco Radio Party arriva in provincia di Varese, in piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina. Oh, non mancate, eh. Sabato ci vediamo lì. Zerba, Rita Ora adesso.

0: I like the way you move. 19:31 in questo lunedì sera su Disco Radio. Tra poco parleremo di lavoro, perché vorrei sapere qual è stato quello meglio pagato della vostra vita. Com'è che è? Proprio così, cioè quella volta in cui avete fatto un lavoro, vi hanno dato dei soldi e dite: ammappete, cioè magari mi sono pure divertito, mi è pure piaciuto, ho lavorato pochissimo ma ho guadagnato un sacco di soldi. 393 800 3000. Ma è capitata questa cosa? Raccontatemela un po', che sono curioso. Tra poco scopriremo Sinner quanto guadagna al minuto. Al minuto, tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Intanto l'attualità, ci spostiamo in redazione dove c'è il nostro Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo dell'ottobre del 2023. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del Comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. La linea 2 a Torino ancora non c'è, ma già aumentano di valore le case lungo il tracciato del futuro metro. In 2 anni più 7% a Barriera Milano e quasi 8 ad Aurora. Sospeso Alex Schwarzer, positivo all'EPO in Germania, sono innocente ma non mi difendere più, ha detto in conferenza stampa. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con quasi il 70% dei voti, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Almeno una crisi di governo, in mezzo a tutte quelle di cui abbiamo sentito parlare, si è risolta, è quella della nostra Federcalcio, della federazione che presiede al gioco del calcio in Italia, e c'è alla guida da quest'oggi Giovanni Malagò, ex pluripresidente del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale. Dopo aver guidato tutto lo sport italiano, Malagò si trova adesso in testa alla Federcalcio, in un momento che è forse il più difficile della storia del nostro football, perché come sappiamo per la terza volta di fila siamo stati estromessi dalla fase finale dei mondiali di calcio e li guardiamo letteralmente tutti in televisione, e perché come ben sappiamo non c'è nessuna certezza sul fatto che si possa risalire la china senza interventi che sono necessari ma che nessuno conosce appieno nella loro sostanza. La domanda è molto semplice: che cosa si può fare per risalire la china? Certo, si dirà, ci vogliono nuovi reclutamenti di giovani, bisogna riportare il fenomeno alla passione popolare che adesso si indirizza verso altre discipline, a cominciare dal tennis e non soltanto. Certo, potremmo aggiungere tante cose, ma innanzitutto ci vuole certezza della guida, e questo che Malagò deve garantire al sistema calcio, al sistema Serie A, al sistema nazionale. La nazionale ha cambiato tantissimi allenatori, tra cui alcuni dei più grandi d'Italia, da Mancini a Spalletti a Conte. È arrivato anche ad altre figure, come sappiamo, da Donadoni a Ventura e fino all'ultimo Gattuso e fino alla prova di Baldini negli ultimi mesi. Ma bisogna capire allora, primo, chi guiderà la nazionale. Secondo, cosa si metterà a disposizione di chi sarà il commissario tecnico, perché se si vedranno i giocatori una volta ogni 3 mesi è difficile pensare di cambiare appunto nel profondo la situazione. Ma per far questo ci vuole anche che ci sia tanta scelta, e i giovani come sappiamo sono molto pochi, e peraltro al mondiale vediamo come la gran parte dei nuovi talenti sia di derivazione non europea. Bisogna fare tantissimo. Ma intanto c'è il chiodo a cui bisognava appendere tutto ed è stato piantato questa sera, quest'oggi, con la scelta di Giovanni Malagò.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
0: Ma certo, vi racconterò anche il mio. Voi raccontatemi qual è il lavoro che è stato meglio pagato nella vostra vita. 393 800 3000.

0: Acqua con Mai Oh Mai. Si chiude il nostro From Disco to Disco. Ogni ora selezioniamo quattro tra le più ritmate della città e vi facciamo ascoltare proprio queste senza alcuna interruzione. Salutiamo chi mi dice: beh, il lavoro meglio pagato è quello che faccio perché mi piace. C'è per esempio questo amico che lavora nell'agricoltura ma non si firma. Mi ricordo personalmente di quella volta in cui dovevo condurre un evento. Doveva durare 2 ore, hanno ritardato. È durato 10 minuti d'orologio, ma la paga è stata quella. Quindi io ero felicissimo, ancora ve lo ricordo. Comunque, in quei 10 minuti non ho guadagnato quanto riesce a guadagnare lui al minuto. E per lui intendo Yannick Sinner, che è in testa nella graduatoria stilata in base al rapporto tra tempo trascorso in campo e premi incassati. Diciamo da subito che non sta passando un bel periodo dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Ora, mentre il numero uno si sta allenando in vista di Wimbledon, una ricerca ha incrociato i dati, le statistiche ufficiali, rivelando quali tennisti hanno guadagnato più premi in denaro per minuto giocato durante la stagione. In testa c'è proprio lui, 1.404 euro al minuto, uno stipendio medio per molti di noi. Peccato che lui appunto li guadagni in appena un minuto di gioco. Se parliamo poi di donne, al numero uno del mondo c'è Arina Sabalenka, lei sta intorno ai 1.212 euro al minuto. C'è un altro italiano che si trova nella top 5. Sto parlando di Flavio Cobolli, appunto ha sfiorato l'impresa Roland Garros arrendendosi soltanto in finale con Zverev, e quinto, dicevamo, con circa 650 euro guadagnati al minuto. E nel frattempo pensavo, noi stiamo a discutere se sia giusto il salario minimo a 9 euro l'ora. Lorde, ovviamente.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi stavo un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: 19.52, lunedì sera di Disco Radio. Vi riaccompagno a casa dopo la giornata lavorativa. Io sono Alessio Luisi, loro Kungs e Boys Noise con

la carica di Felicia, My System, direttamente dall'Eurovision Song Contest. Le 8 e un minuto di questo lunedì sera. Il disco radio con voi, ci sono io, Alessia Luisi, pronto ad accompagnarvi al rientro a casa, magari anche mentre state facendo un aperitivo. Poi ci sono anche quelli che giustamente cenano a quest'ora della sera, stanno preparando in casa mentre ci ascoltano tramite l'app di disco radio, scaricatela anche voi, o tramite lo smart speaker, dove basta dire: ehi Google, fammi ascoltare disco radio. Dai che c'è l'uomo di John Summit, Shades of Blue.

insieme a The Bo e Julia Church, la nostra novità si chiama Shades of Blue. Un'altra ora in compagnia delle nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Benvenuti su Disco Radio, c'è Pascale Toublon.

0: i Medusa insieme a Erika Mamiglia, Don't Wanna Go Home, le 8 e 10 della sera in questo lunedì su Disco Radio. Oh, se state qui tra un attimo vi porterò nel passato, nel 2003, per riascoltare una di quelle hit che hanno fatto restare del ritmo. Loro saranno i Brothers.
1: Disco Radio Party Set. Disrupt and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
7: and drop. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
15: Tua a €16,950 con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
17: Suzuki. A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
18: Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
21: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
20: Brum Brum?
21: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow, allora vado da Brum Brum.
21: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: Non basta, voglio di più.
23: Più di così?
22: Ancora di più.
23: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da €16,900 e Skoda Kamiq tuo da €19,900.
22: Di più?
23: Da Autorigol di Skoda Milano, anche €1,000 di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
22: Di più?
23: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di €500 su tutta la gamma Skoda.
22: Più di così?
24: Autorigoldi!
25: A Milano dal 1906.
23: Autorigoldi.it.
26: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
27: Estate alle porte?
28: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
27: Ecco qualche esempio.
28: Fiat Pandina da €12,490.
27: Fiat 500 Hybrid Torino da €16,990.
28: Peugeot 208 da €17,990.
27: Opel Corsa IS 100 cavalli da €14,990.
28: Jeep Avenger benzina da €19,990.
27: Info su denicar.it.
29: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Disco Radio.
4: Ogni sera alle 21, quindi tra pochissimo, vi aspetta l'appuntamento con la storia del ritmo, con la migliore dance, quella che ci ha fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Sexy Girl dei Brothers.
3: Rhythmic History.

Questa la suoniamo non solo per gli amanti di New York, ma per i tanti invece che conoscono quella versione stupenda di... ormai sono passati un po' di anni, che venne riproposta a Zelig con Claudio Bisio e Paola Cortellesi, che cantavano questa versione di Empire State of Mind dedicata a Cuneo. Io sono Alessio Noisi, stiamo insieme fino alle 22 con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa di The Bausa, una delle hit dell'estate 2026.

0: Rehab, Easy Bisou, I Have a Dream nel lunedì sera di Disco Radio. È ufficialmente arrivata l'estate, allora il FAI si è organizzato con una serie di eventi che si chiamano Sere FAI d'estate. Oltre 350 esperienze nei luoghi tutelati appunto dal FAI. Dove, come, quando, ve lo racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. 20 e 32 ci spostiamo in redazione dove c'è Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Ha trascorso la prima notte in carcere a San Vittore il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dopo l'incidente avvenuto a Senago nel Milanese, nel quale sono morti 3 ragazzi. Condannati per omicidio colposo 3 dipendenti del comune di Milano per la morte di Andrea Elifani, il 40enne morì la sera del 2 aprile 2021 dopo essersi appoggiato alla balaustra del ponte sulla Martesana che cedette. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è disponibile a presentarsi in tribunale a Milano come testimone e parte civile nell'udienza del 28 settembre nel processo a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato accusati di diffamazione aggravata per un articolo uscito nell'ottobre del 2023. Cambiamo argomento, la linea 2 a Torino ancora non c'è, ma già aumentano di valore le case lungo il tracciato della futura metropolitana. In 2 anni più 7% a Barriera Milano, quasi 8 ad Aurora. Lo sport, sospeso Alex Schwarzer, risultato positivo all'Epo in Germania, in conferenza stampa ha detto «sono innocente ma non mi difenderò più». E poi il calcio con Giovanni Malagò che è stato eletto nuovo presidente della FIGC. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sull'Europa e sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale sempre ben saldo, con i massimi verso la Francia e i Paesi Bassi. Avremo dunque una giornata di martedì ancora caratterizzata dal sole tra Piemonte e Lombardia, con minime molto elevate, oltre i 22-23 gradi, e massime fino a 35-37 gradi sulla pianura. Qualche nota instabile ancora possibile al pomeriggio sui rilievi per dei temporali di calore che localmente poi potranno propagarsi in serata anche a parte delle prealpi e alle pedemontane. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: 20 e 34, torna la nostra musica senza interruzione. Subito Alessio, c'è cioè...

0: for Love. Le 20:47, allora quanti di voi in questo momento sono lì un po' sudaticci, che stanno però pensando, bell'aperitivo fuori ci starebbe. Sì ragazzi, è arrivata l'estate ufficialmente, già da qualche settimana ce ne eravamo resi conto, c'è tanta voglia di stare all'aperto, servono occasioni per farlo. Siete nel posto giusto perché vi voglio raccontare del ritorno delle Sere Fai d'estate, che è il grande programma che da questi giorni fino a metà settembre animerà castelli, ville storiche, parchi con aperture serali ed eventi speciali, molti di questi nelle nostre regioni. Parliamo per esempio di Milano, dove la splendida Villa Necchi Campiglio aprirà le sue porte nelle ore del tramonto, oppure sul lago di Como, alla Velarca di Tremezzina sono in programma suggestivi aperitivi vista lago, oppure nel Varesotto, il monastero di Torba, che ospita la tradizionale festa di mezz'estate con una cena sotto le stelle per la notte di San Lorenzo. Sempre in provincia di Varese, Casamacchi, che propone serate musicali tra jazz, lirica, swing, e poi c'è il gran finale della rassegna che sarà il 19 settembre a Villa Panza, con concerti all'alba, performance diffuse, musica dal vivo fino al tramonto. Voi direte, in Piemonte? Ve lo dico. Riflettori puntati per esempio sul castello di Masino, dove le famiglie potranno partecipare a passeggiate notturne dedicate alla scoperta di rapaci, a piccoli mammiferi del parco, oppure al castello della Manta, provincia di Cuneo, dove ci sarà spazio al cinema all'aperto e percorsi enogastronomici tra vini e prodotti del territorio. Diciamo un'estate all'insegna della cultura, della natura e delle emozioni sotto le stelle nei luoghi più affascinanti del patrimonio FAI. Il programma è molto vasto e ovviamente coinvolge tutta Italia, non solo Lombardia e Piemonte. Trovate nel dettaglio il programma sul sito serefai.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza!
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: 20 e 50 minuti, alzi la mano chi ha voglia di far festa. Allora siete nel posto giusto perché fra 10 minuti arriva il Disco Radio Party. Prima Alok e Carina.

0: ascolti questa e ti viene voglia di far festa. Era il 2013, l'anno delle Icona Pop, Charlie XCX con adesso Disco Radio Party. Vi piacciono gli anni 90? Siete i benvenuti. Io mi chiamo Alessio Ruisi e mi trovate qui ogni sera, già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, e soprattutto l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Per esempio, tra un attimo, le Candy Girl con Fifi Fufam, ritroveremo la voce calda e sensuale di Barry White con You See the Trouble With Me. Partiamo da Eiffel 65.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Yo,

0: la versione house di un grande successo del 76 di Barry White, You See the Trouble With Me. Loro erano i Black Legend ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Tra un attimo su Disco Radio vi riporto nel 92 con W di Please Don't Go.
1: Rhythmic History.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
9: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
8: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
20: Disco Radio.
0: Adesso non vorrei essere banale, ma quanto caldo fa? Lo dico a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, ma lo dico anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6. Oh, se ci seguite per la prima volta, benvenuti da parte mia. Io sono Alessio Aloisi, questo è Rhythm Kister Extended Version, un concentrato di dance storica. Tra un attimo vi riporto nel 99 con Mario Più di Runaway, ritroveremo il progetto Real to Real con I Like to Move It e poi Mato Grosso con Thunder. Prima W, questo è Please Don't Go.
3: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
3: La storia del ritmo su Disco Radio! Please.

0: cantata dalla prima fino all'ultima strofa, questa di Gala, era Coming to My Life, anno 1997. Siete su Disco Radio, tra poco la location del prossimo Disco Radio Party.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: Groove into the baseline.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
11: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. Un'estate ricca di appuntamenti dal vivo anche per il nostro Disco Radio Party. Vi piacerebbe far festa con noi? Allora, se siete in provincia di Varese, ma non solo, se avete voglia di far festa questo fine settimana, sabato 27 giugno dalle 22 vi aspettiamo con il party a Tradate. All'interno di un grande evento benefico, ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia, Vivere con Lori Hollus. Ci sarà la musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, statale Varesina.
12: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: il sound di Joy Salinas. C'era anche questa all'interno del Ripping History Extended Version. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Roisi. Tra un attimo tornano i cartoons, quelli di Witch Doctor.
1: Ripping History.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex...

0: presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo, oppure su gruppocarmeli.com.
1: E quindi mi volete dire che abbiamo gli ultimi minuti per stare insieme, per ascoltare Dance Storica? Dai, ce li godiamo fino all'ultimo istante. Tra un attimo il DJ Dado con X-Files, i Sound Lovers di Living in Your Head, prima i Cartoons, Witch Doctor.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ting, tang, walla, walla.

0: C'erano Stefano Secchi e Talisa con questa che era la cover di una storia importante di Ramazzotti. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Ci risentiamo domani alle 21.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Anche d'estate il

ma noi all'interno del Soul Set ci divertiamo con house, deep e funky, ci pensiamo meno con il disco Radio Party a tenervi compagnia per tutta l'estate con house, deep e funky in questo orario tra le 22 e le 23. Sono Fabio Marelli, già ci siamo sentiti questo pomeriggio, anche durante tutta l'estate tra le 4 e le 7, con un sacco di novità, cose belle. A proposito di novità, Ricky Trapp

0: Milky Chains dal Soul Set di 12 anni fa, oramai remix di Flick Flack del 2014, questa Stolen Dance. Buona serata, buon lunedì, inizio settimana d'estate e sarà così per tutta la nuova stagione estiva con House Deep Funky. This is Soul Set. Free Your Mind, Prospect, Clooney, You Girl Topic, Arash, I Adore You, Give Me a Call, Someday, OG e Miliali. Anche Ricky Tram aveva aperto con DJ 7 e arrivano le altre.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... Wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
8: Non basta, voglio di più.
9: Più di così?
8: Ancora di più.
9: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più?
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così?
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
15: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrizzo.
0: Eh sì, questo è il Soul Set e si riconosce anche sul canale 8858 di Sky. Per esempio, tra i tanti modi di poter ascoltare questa gran bella musica house, deep, funky per tutta l'estate, oppure digitale, streaming, il nostro sito, la nostra app, per esempio. Scaricate la giornata e la saremo con voi per tutta l'estate.
16: Disco Radio Party, Soul Set.
17: This is Soul Set.

0: is so sad.
1: Di questo lunedì 22 giugno sono Fabio Marelli. Abbiamo appena chiuso la prima parte, mezz'ora volata via, ancora house hip funky. Nella prossima mezz'ora c'è anche Nathan Doe, DJ Goja, Kinse e Luca Schetti.
2: Fortunata di oggi è Melania 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. This
1: is so sad. Vogliamo alla volta delle 11, poi anche d'estate, parti 7 con Matteo e Pizza Dumunari. Ci terranno compagnia con una bella selezione musicale estivissima. Ovunque andrete con la nostra app potrete ascoltare la bella musica del Disco Radio Party. Adesso avanti con Zio.
5: Disco Radio Party, so sad.
6: This is so sad. Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella

0: Ultran te con The Avenue. Nel disco Radio Party, Soul Set di questo lunedì era Starlight. This is Soul Set. Anche One Day, Asaf Avidan, Reckoning Song, Weekend, Masai, Crazy, Cherish, Do It, Do It. Abbiamo aperto con quella musica lontana. La musica del Soul Set, ancora 30 secondi. Dai, partiamo subito.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Is so sad. Tutte d'un fiato queste, anche d'estate, alla volta delle 11, Matteo e Pisse Dunari sono pronti con un'altra selezione di musica pazzesca. Adesso c'è quella del sole.

Una bella musica del Soul Set anche d'estate. House, deep, funky, siamo arrivati in fondo. L'oretta volata via. A nostra disposizione domani sera ancora 60 minuti tra le 10 e le 11. Vi aspetto prima, se volete, dalle 4 alle 7 apriremo il nostro centro estivo pomeridiano. This is so sad. Vi lascio a Matteo Epis e Domunari, con loro il party set. Io torno domani sera appunto con il Soul Set 22-23. Sono Fabio Marelli, domani pomeriggio.

0: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.